0: Sono le 2:00.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.

0: Lady. La musica che cattura.
1: Maledetto me, chiuso a casa mia.

0: Lady. La musica che cattura.
1: Vai male a scuola, a me puoi dirlo senza vergognarti. Io ti capisco, cuginetta sola, che mangi poco e dormi ad occhi aperti. Perché vai male a scuola, vai male a scuola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con una ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2, con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Sono le 2 e 58 minuti.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma.

0: Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E adesso un disco novità.

0: bravo ragazzo.
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Anni.
1: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vita.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
30: Radio Lady.

0: Radio Lady.
1: Cosa mi tocca spiegare a certi occhi che implorano vita, che a volte amano come si deve, a volte fissano l'ora sbagliata. Cosa mi tocca intuire anticipando la scelta più dura, da sentinella che avvisa per prima tutte le volte che sente paura. Cosa mi tocca tacere agli imbecilli che non sanno mica la mia fatica, la mia fatica.

ma sorvegliare le vite degli altri è stato sempre il mio solo lavoro. Cosa mi tocca sperare, malgrado questo silenzio cattivo, di essere vivo, che sono

0: le 3 e 59 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto

0: nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady. Radio Lady.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare. Disco novità.
3: Il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi si intitola Gomma Americana. Disco novità su Lady.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour. A fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Monte Martini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

pregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Sono le 6:00.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio Europeo per la Ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas Romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000

0: aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo due mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Sull'Edi, Radio Compilation, Radio Love.
2: Di nuovo ben trovati insieme a Cristina, appuntamento con Radio Compilation Love. Eccomi qua come sempre a presentarvi un'altra nuova selezione di grandi canzoni d'amore, nuova nel senso che ogni settimana insomma ci impegniamo ad ascoltare grandi classici d'amore, canzoni però che anche se recenti sono già entrate insomma nel nostro cuore, come Balorda Nostalgia, la canzone con cui Olly ha vinto il Festival di Sanremo del 2025, con la quale iniziamo la puntata di oggi. Seguiranno Annalisa e Marco Mengoni con la bellissima Piazza San Marco, Il Volo capolavoro e Achille Lauro con La struggente perdutamente. Queste le quattro canzoni con cui iniziamo l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: l'amore abbassa il tetto.
1: Perdutamente, la canzone di Achille Lauro con cui si chiude questa prima parte. Restate con me, facciamo una brevissima pausa, pochi minuti, il tempo davvero di sgranchirsi un po' le gambe, poi torniamo ad ascoltare le quattro canzoni che compongono la seconda parte. A tra poco.
2: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale, la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady, Radio Compilation, Radio Compilation Love.
1: Ed eccola la seconda parte di oggi di Radio Compilation Love. Allora di nuovo insieme qua su Radio Lady sui 97.7 FM, ma potete ascoltarci anche con l'app Radio Lady, anzi forse è ancora più comodo, perché se siete in vacanza, in spiaggia, così potete ascoltare questa bella selezione di classici e di grandi canzoni d'amore. Cominceremo con Luis Capaldi. Adoro la sua voce, adoro questa Someone You Loved. E poi Adele, Set Fire to the Rain. Mango con la bellissima Amore per te, e concluderemo con Francesco Renga, Un giorno bellissimo. Eccole qua le quattro canzoni, iniziamo da Luis Capaldi.

0: giorno bellissimo. Francesco Renga chiude questo appuntamento di oggi. Ricordo a tutti che saremo insieme anche la prossima settimana e vi ricordo anche che se volete segnalare una delle vostre canzoni del cuore, fatelo al 388 30 30 100, il numero di WhatsApp di Radio Lady. Grazie per l'ascolto, alla prossima.
1: Radio Compilation Love.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, lunedì 31 agosto 2026, è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 Irigheira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe. Radio Lady.

0: le 7:03.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
5: Lady. La musica che cattura.
6: Disco novità.

0: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. Autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
3: Lady,
7: mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
8: Ha tempo da perdere?
7: Direi di no.
8: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
7: Ma non sono socio ACI.
8: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
7: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora ora più veloce.
3: Lady,
9: hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
9: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: One and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
12: Uno lo vivi, uno lo ricordi. Ricordi.
13: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Casenuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19ª Sagra del Bombolone di Casenuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Casenuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti:
2: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
3: Lady, che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
3: Lady,
7: le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Lady,
8: io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
9: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.

0: Radio Lady.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico del lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare quindi non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto sui lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi, possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Spot.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
7: Lady. Riconosci questo suono?
0: È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
8: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
8: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it. Lady.
9: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
10: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
9: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
11: Lady.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda.
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summerville.
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
11: Sì.
12: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
14: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: La vetrina.
17: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
16: La vetrina.
13: Solo su www.radiolady.it.

0: 8 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
5: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Feltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e

0: Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Lady ama l'estate!

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
5: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate. Lady.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Questa è Lady. Questa è Lady.
10: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit nel Michigan quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente fino all'arrivo della televisione e di internet anni e anni dopo il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
11: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, Lady.

0: Heart su Radio Lady. Entriamo in diretta in questo lunedì mattina 31 agosto, ultimo giorno del mese di agosto. Buongiorno al nostro Simon.
1: E buongiorno a voi, buongiorno a te, ben ritrovata. Che bella informazione, come si può dire, formazione normale, no?
0: Sì, senza, sì, diciamo, ormai ferie finite, sì. Per cui insomma siamo tornati ai santi vecchi, come si dice.
1: Alla formazione originale.
0: Formazione originale, sì. 4-3-2-1, 2-3-4, le cose
1: e via. Insomma, va bene, va bene. Buongiorno, buongiorno.
0: È lunedì. Formazione calcistica, io zero,
1: lo dice a me, infatti non ci ho capito nulla. Poi la dice, ma che dici? Vabbè, però sorvolavo. Però ho capito la formazione delle squadre, sì, penso, sì, tu sì, ti riferissi sì, a questo sì. Comunque lunedì mattina è sempre una tragedia, non so voi.
0: È vero, poi io non ho ancora preso il caffè, tu l'hai preso?
1: Io l'ho preso, ti farò compagnia perché me ne servirebbe un altro, sì, perché per svegliarmi, che poi ultimamente, diciamo, a parte anche prima, il neurone si sveglia verso le 11-12.
0: Sì, anche perché poi ecco, stanotte queste notti finalmente un po' più freschine,
1: bravissima,
0: ti invitano a dormicchiare un pochino di più.
1: Esatto.
0: Non è invece quando sei in ferie, notti tropicali che non
1: tu dormi,
0: quando rientri a lavorare cominci fresco.
1: Esatto, e ti tocca svegliarti presto.
0: Ti tocca svegliarti quando stai lì a letto con la copertina.
1: Bravissimo.
0: Che ci stai davvero da dire.
1: E non è nulla, quando sarà ancora più freddo, sarà ancora più traumatico svegliarsi, perché sei lì nel calduccio.
0: Ma noi siamo qua, insomma, speriamo che voi ci facciate compagnia. Poi, insomma, noi ragazzi parliamo così, ma tante persone stanno partendo per le ferie.
1: Ricordiamo
0: che settembre è un mese privilegiato per fare le ferie, sta diventando sempre di più. Quindi, insomma, buone vacanze a chi magari oggi comincia le tanto sospirate ferie, insomma.
1: Chissà che soddisfazione, sia economica che perché comunque risparmiano,
0: comunque
1: sicuramente.
0: In giro c'è sicuramente meno gente.
1: Però c'è quel brividino, perché settembre, visto, non ti dà mai quella garanzia e certezza che il tempo potrà essere bello, no? Quindi, insomma, vai lì, ti aspetti, però c'è sempre quel brivido, speriamo non piova, però comunque.
0: Bello. La sera ti metti la maglia.
1: Ah, il golfino, che meraviglia.
0: Poesia.
1: Che invidia.
0: Va bene, allora, 3-8-8-30-30-100. Diteci se anche per voi le vacanze sono finite, se devono iniziare, se non l'avete mai fatte, perché
1: ci sta anche che
0: è un privilegio anche andare in vacanza, ricordiamo, mica tutti vanno, insomma,
1: è vero.
0: Ecco, di raccontateci insomma un pochino come vi sta andando, dai, quest'estate che ancora non è finita,
1: perché finisce quando
0: il 21.
1: Però ecco, anche se si dice settembre, per me è quasi finita.
0: Sì,
1: vero,
0: sì,
1: non so come settembre,
0: poi ricomincia tutto, ricomincia la scuola,
1: esatto, è come se però non è finita, in realtà non è finita. Esatto.
0: C'è Madam, il bene nel male, e noi siamo qui, insomma, insieme fino alle
1: 13.
0: Bravo.

0: Il bene nel male, c'è Madam, tra poco c'è il GR Traffico, quindi visto che ieri c'è stato un grande ritorno, no? Cioè, non ti ho alzato il microfono.
1: Non
0: scusa.
1: Ti preoccupare, succede.
0: Che magari oggi c'è un po' più di traffico perché tante persone ritornano anche a lavorare.
1: È vero. Ma nel frattempo invece ci ascoltiamo Harry Styles con la sua Dance No More, anche se noi qui balliamo sempre.
0: Ma lui non balla più.
1: E noi si ballano per lui.
0: Però nel video balla, come la mettiamo?
1: La mettiamo che è bugiardo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili ancora per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra San Miniato ed Empoli Ovest. Per lavori, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est.
2: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare.
1: La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra via Villari e via Sarpi.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
5: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
4: Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
8: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
4: Buongiorno Lady.

0: se non trovi le parole, Elisa, su Radio Lady sono le 8:40 minuti, qui tutto va bene, noi ecco. Ecco.
1: No, mi sto stirando perché sono le 8:40.
0: Quando cominci a allargare le braccia,
1: sì, a volte siamo tipo un falco.
0: Sì.
1: Comunque, io e te, a parte insomma l'altro giorno che ci siamo incrociati, però è da tanto che non ci vediamo.
0: È vero.
1: Lo sai che durante queste vacanze io penso di aver mangiato ogni cosa che avevo sul tavolo? Mi vedi un pochino più
0: buono?
1: No.
0: Fai una rabbia, mangi come un tricheco spiaggiato.
1: È vero.
0: E non grassa ad un etto.
1: Posso dire, a causa è colpa tua e di Milano, di tutte le persone che mi dicono te mangi come mi hai detto tu, però non ingrassi, in realtà sono ingrassato, se ci fai caso qui la pancetta sta crescendo. No, davvero non sto scherzando, ora a forza di gufarmela voi mi fate ingrassare davvero.
0: E ho scoperto, ma mangi però
1: da qualche parte
0: le butterai queste calorie,
1: però
0: cioè, non lo so io.
1: Vabbè, c'è una teoria, ma non so se posso dire la radio.
0: No, vabbè.
1: La teoria dell'imbuto.
0: No,
1: dai
0: ragazzi.
1: Dai, qualcuno la sa. L'hai capito tu?
0: No.
1: La teoria dell'imbuto. Cioè l'imbuto...
0: come le oche. Tu butti e
1: esatto. L'hai detto in un modo molto
0: carino. Cioè nel senso non passa, no?
1: Non
0: cioè,
1: c'è un momento
0: passa,
1: di... Passa,
0: ma non... Così.
1: Quindi...
0: Non... scivolo, non lascia danni.
1: Esatto. Qui con questa teoria finché funziona,
0: finché
1: capito, non c'è, vabbè. E poi
0: non per te.
1: Vabbè, per ora, però finché voi continuate a gufarmela, poi questa teoria si interrompe.
0: Poi anche a te comincerai a allargarti sui fianchi.
1: Ma lascia stare, ma perché?
0: A parte vabbè. Gli uomini si allargano più sul davanti.
1: Sì, la pancia. Sì, è vero, ma comunque è vero.
0: È il cruccio un po' degli uomini.
1: Sì, la pancetta, che poi anche lì c'è.
0: Tu sei ancora giovane, però diciamo oltre poi gli anta comincia,
1: Sì, è vero. Però io sono contento perché so che alcune donne prediligono principalmente gli uomini un po' con la pancetta.
0: Sì, certo.
1: Come oh, io ho sempre sentito questo.
0: Sì, certo.
1: No,
0: come no?
1: Non è vero?
0: Bello se convinti.
1: Cioè, per esempio, tra il diciamo il bel ragazzo con l'addominale scolpito e il ragazzo, l'uomo con la pancetta, io so che le donne preferiscono l'uomo con la pancetta.
0: Certo.
1: Non è vero?
0: Sì.
1: M'hanno preso in giro?
0: Come no?
1: No, non lo so.
0: Cioè il bello è che voi vi convincete di questa cosa, no? Capito? Cioè, e quindi questo vi fa rilassare, dice tanto le donne amano gli uomini con la buzza.
1: Meglio di così.
0: Quindi
1: è tutto naturale.
0: È cioè, tutto naturale,
1: senso,
0: capito?
1: Sfoggi la propria, si sfoggi la propria.
0: Diciamo che famose maniglie dell'amore, no?
1: Esatto.
0: Quando c'è l'amore, tu guardi il tuo partner con gli occhi dell'amore, ami anche quella pancetta, ami
1: esatto.
0: Anche quelle rotondità.
1: Perché
0: però
1: non so,
0: sinceramente,
1: attenzione.
0: Da un punto di vista estetico, un uomo in forma un po' più tonico
1: dice meglio,
0: bah,
1: mannaggia.
0: Te che dici?
1: No, guarda, ora sinceramente ci sono rimasto male.
0: Oddio, a te ti piacciono le donne con la pancia?
1: A me sì, ma una donna se è bella è bella.
0: Certo, come no?
1: Ma se una donna è bella
0: infatti
1: è bella.
0: Infatti lo vedo quelle che guardi,
1: ma
0: sai.
1: Io non guardo nulla, ma guarda
0: sì,
1: te,
0: sì,
1: in diretta.
0: Sì.
1: No, però, allora, comunque, a parte questo, durante l'estate, no.
0: Infatti, la televisione è piena di donne con la pancia, hai ragione.
1: Ma secondo me è sbagliata questa cosa.
0: Questa è sbagliata, infatti.
1: Perché
0: sono tutte donne perfettissime, magrissime, non hanno un filo di grasso nemmeno a cercarlo con la lente.
1: Ma poi non si può, secondo me, giudicare in base al corpo.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: Alla fine anche basta. Perché la bellezza, no?
0: La
1: alla
0: bellezza
1: fine...
0: sta negli occhi di chi la vede.
1: Esatto.
0: Oh.
1: Ora, queste poi banalità. Però
0: citazioni
1: no.
0: Banali.
1: Ma guarda, posso dire una cosa vera e sincera?
0: Sì.
1: E poi magari forse abbiamo bucato l'intervento perché stiamo andando a... Però dico,
0: abbraccio.
1: Sinceramente, te lo dico proprio sinceramente.
0: Sinceramente.
1: Allora, una bella donna per me, oltre all'aspetto fisico...
0: Bella, giunonica.
1: No. Sono i modi. Sono i modi
0: l'eleganza,
1: che
0: per... sì,
1: no, ma anche
0: carisma.
1: I modi col quale esatto parla, si muove, ecco quello che mi attrae di più, magari della classica belloccia che dice però se c'ha quei modi un po' non...
0: come scusa
1: un po' non lo so. Allora, capito, mi dice, no, mi fa cascare, la pancia per terra, capito? E quindi dici, vabbè. Ma come penso gli uomini, uguale,
0: sì,
1: tipo,
0: vero.
1: L'uomo che sa cucinare, oppure...
0: Sì, ma poi,
1: è sexy,
0: ora, se
1: no?
0: Parliamo di attrazione, di fascino, è un'altra
1: okay, elegante.
0: Cosa. Ora, parlavamo proprio di canoni estetici,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: ma sai,
0: però se parli di fascino, per me, indipendentemente dalla forma fisica, sono altre le cose che affascinano una persona, poi il modo di parlare, a volte anche la voce, sai? Io sono molto attratta dalla voce
1: lo
0: anche
1: so,
0: di...
1: Cristina. Ciao, Cristina.
0: Questa voce da d'oltretomba.
1: Io metterei Giuseppe Ferreri, Cristina,
0: sì, direi,
1: perché
0: sennò
1: qui arriviamo fino alle 13.
0: Vuoto cosmico. Cioè, ecco, abbiamo il voto cosmico. Giusy Ferreri. Io

0: per lei.
1: Per me. Per te.
2: Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, la nuova, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Lady, ma invece ci ascoltiamo questa bellissima canzone Cree.
1: Degli U2.
2: U2 invece in realtà sarebbero gli U2 con Luckiest Man in the World.
1: Eccole qua.

0: l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me la vedo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
4: Lady. Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine e Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
8: Lady. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
8: Lady.
7: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
9: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
7: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
9: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. E solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.

0: bianco con la sua flemma che lo caratterizza.
1: Vabbè, è la sua cifra stilistica. Che comunque è molto bravo.
0: Bravo, però ha una voce anche lui. A me piacciono le voci
1: molto,
0: che tu riconosceresti fra mille.
1: Verissimo. Sì, sì, anche quella di Alanis Morissette è riconoscibile. Dal 95 con la sua Ironic.
0: E ne è passata d'acqua sotto ponti. È vero. Spisinino.
1: Ma chi l'ero?
0: Spisinino.
1: Ho capito, vabbè.
0: Tra poco l'informazione delle 9.

0: dietro le 9 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche i lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
5: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi.

0: sui social la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
1: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
2: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno Lady. Disco novità.
4: Aura e Lexa Hill featuring Yadi Lowell, Linda Italiana. È disco novità su Lady.

0: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio europeo per la ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
2: Lady.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
5: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
6: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
5: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Lady.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
9: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: 17 minuti, lui balla.
1: Io ballo perché secondo me questa è la canzone estiva più bella di quest'anno.
0: Vero?
1: A me piace tanto. Perché
0: questa
1: non è...
0: è Cabana di Rama.
1: Sì, brava, sì, esatto. Sì,
0: mi piacciono
1: sì.
0: tanto.
1: Esatto. E comunque non so se ti capita mai quando vai a fare la spesa al supermercato di sentire chiaramente, insomma, queste musichine che sono tanto un po' da la, diciamo, sì, atmosfera,
0: sì,
1: no?
0: Sì, supermercato. Sì. Come ambient.
1: Molto, ora, questo gesto è molto
0: no, era una comica.
1: Ambiente, va bene. Quando andiamo al supermercato,
0: da Guzzanti,
1: quando andiamo al supermercato e acquistiamo, insomma, tutto quello che vogliamo e dobbiamo acquistare, di solito si acquista con la carta adesso, pochi acquistano con i contanti, no? Io sinceramente sono molto più abituato a utilizzare la carta. Tu che ne pensi? Cioè, te di solito quando vai al supermercato paghi più con contanti o con la carta?
0: Io sì, con la carta.
1: Con la carta,
0: sì,
1: vero?
0: Sì. Contanti è difficile.
1: E ti è mai capitato qualche volta che magari, che ne so, c'è stato un blocco della banca o comunque magari la carta si è smagnetizzata e hai avuto problemi a fare proprio l'acquisto?
0: Sì.
1: Esatto, è capitato. Ed è capitato un qualcosa di simile anche a questo ragazzo di 32 anni, Hamed, è difficile dire il suo cognome, proverò, Hanangard Takalo, ok?
0: Sì,
1: che
0: quello...
1: praticamente...
0: Sta qui
1: a Fucecchio,
0: sì.
1: Che è andato un giorno a fare la spesa al supermercato, ha utilizzato la sua carta, ma in quel momento la cassiera gli dice: guarda, scusami, ma non funziona perché la tua carta effettivamente
0: bloccata. Io non ho quasi mai contanti, sì, che...
1: però esatto. Però poi cosa è successo? Che lui, preso un po' dal panico, ha contattato la sua banca, no? Lo sai perché era bloccata la carta?
0: No.
1: Perché gli è arrivato un bonifico. Un bonifico di circa, ma guarda così, 20 miliardi,
0: cosa?
1: Una cosa del genere, sì, che ha dato...
0: Ma in accredito o in addebito?
1: No, in accredito, cioè oltre 20 miliardi di dollari sul suo conto, che in qualche modo la banca ha detto: oi, attenzione, qui questa cifra è un po' tanta, blocchiamo un attimo la carta. In sostanza, non si sa ancora per quale motivo e chi è stato a fare questo bonifico, e questo tizio da fare la spesa scopre di essere multimiliardario. Capito?
0: Però non potrà tenere questi soldi perché
1: in realtà sì, perché stanno comunque facendo una sorta di ricerca e stanno un po' capendo, ma sembrerebbe che addirittura lui ha contattato la banca e è andato là con i dipendenti.
0: Ci sarà stato un mittente, no, di questo bonifico?
1: Ma senti, allora, attraverso questo articolo non lo specifica, però diciamo che gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati, ok? Addirittura dice: una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva NTV. Gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. L'impiegato ha chiamato il superiore ha chiamato il direttore della banca e si sono riuniti tutti e hanno trovato la cosa molto divertente. Però oltre questo non si sa chi gliel'ha mandati, perché gliel'ha mandati. L'unica cosa che ha fatto lui, in attesa che, insomma, ci sia questa indagine, ha chiesto a ChatGPT che cosa potrebbe fare con questi 20 miliardi di dollari. E ChatGPT gli dice: potresti costruire 1000 stadi, comprare...
0: Sì, meglio lo chiedo a ChatGPT. Aspetta. Cosa posso fare con 20
1: comprare
0: miliardi.
1: 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Insomma, in attesa che si scopra il perché lui per ora ha 20 miliardi sul conto. Quindi, cara Cri, lo dico a te, ma lo dico anche ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici: se voi scopriste?
0: Sì.
1: Che un giorno qualcuno vi ha accreditato 20 miliardi di euro, che cosa fareste?
0: Allora, io darei un miliardo a me.
1: Un miliardo a me?
0: A te. Cioè, distribuiamoli un po', siccome non sono tuoi.
1: Brava.
0: Distribuiscili un pochino. Fra
1: però
0: i tuoi amici, le
1: c'è da
0: conoscenti.
1: Dire una cosa: che te parli ora così perché non ce li hai.
0: No, sì, meglio. Io non so neanche scriverli 20
1: miliardi.
0: Nemmeno
1: io, quanti zeri hanno?
0: Però penso dico, 9, qualcosa del genere.
1: Forse una cosa del genere. Ma tra l'altro, no, io dico: ma se un giorno davvero, e te li auguro, li avessi sul conto, non so quanto effettivamente. Cioè, io credo.
0: Io non ci posso neanche pensare. Non credo proprio di sia una cosa.
1: Cioè,
0: che...
1: sei a posto per una vita, praticamente.
0: Sì, no, ma sei a posto te, la generazione dopo di te, quella dopo di te ancora.
1: D'ora,
0: cioè, nel
1: sì,
0: senso.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Non credo nemmeno, è una cifra assurda.
1: Assurda.
0: C'è qualcosa sotto, secondo me non potrà tenerli. Sicuramente sono soldi sporchi.
1: Tu dici, eh?
0: Sì.
1: Ma non lo so.
0: 20
1: non lo so.
0: Miliardi sono soldi sporchi. Non è possibile che sia un'operazione pulita, perché chi è che fa un'operazione simile non sta attento a cioè, ma poi vabbè, la crediti tutti insieme così, chissà che sia un rigidio di denaro sporco.
1: Però sai, finché non c'è qualche... una conferma
0: lui
1: attraverso...
0: magari poverino lui non c'entra nulla, non c'entra magari nulla. Per un numero hanno sbagliato e gli sono arrivate a lui, chissà come gli rode a quello a cui dovevano arrivare sti soldi.
1: No, ora,
0: se
1: comunque
0: non sono, se non si sono fatti sentire è sicuramente che c'è qualcosa sotto, se no, se fosse stato un errore tu te ne accorgi che sbagli a fare un bonifico da 20 miliardi, no? Anche certo, se sei certo, Elon Musk certo, te ne accorgi.
1: Certo, anche perché insomma è una cifra che...
0: Quindi se nessuno ha detto nulla vuol dire che non sono soldi onestamente reclamabili.
1: Non lo so, non lo so, allora c'è un'indagine
0: quindi
1: in corso, quindi non lo so.
0: Io non credo proprio che li potrai mai toccare.
1: Però mettiamo che con questa somma lui se...
0: Metti caso sono proventi di una vendita illecita di armi.
1: Vabbè, ma non è detto.
0: Ma 20 miliardi,
1: allora,
0: tanta
1: mettiamo
0: roba.
1: Mettiamo che è un'azienda che fa una sorta di investimento per un'altra azienda.
0: Che vende paperelle.
1: No, non lo so, ci sta. Comunque, no, a prescindere da questo, mettiamo l'ipotesi che questi soldi siano suoi, ok? Lui salirebbe al 116esimo posto della classifica delle persone più ricche del globo.
0: Sicuramente sarebbe una delle più ricche d'Italia, eh?
1: No, del globo.
0: Sì. Ma ti ripeto, non ne entrerà mai in possesso. Non esiste. Comunque, quindi, secondo me, io fossi in lui non ci farei neanche la bocca.
1: Caro amico, se vuoi noi ti diamo i nostri IBAN. Ci basta quel 2 miliardino così.
0: Ma che anche meno.
1: Ti offriamo un caffè.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene.
1: Ah, intanto salutiamo la Paola, questa è la nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, che si richiama un po' a quello che dicevamo prima, no? Di quel ragazzo che ha ricevuto un accredito.
2: Del meraviglioso errore. Che errore?
1: A cui siamo mancati. Grazie Paola, anche tu ci sei mancata.
2: Tanto.
1: Quindi mi raccomando, ora tutti i giorni un messaggio.
2: Esatto,
1: eh?
2: Paola.
1: Se no va bene.
2: Esatto. Vabbè. Andiamo avanti con la musica perché c'è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.
1: Yes.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola, Gian Attasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Firenze per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, per lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est.
2: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti.
1: La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra via Villari e via Sarpi.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sognato di avere il bagno perfetto. Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
7: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
5: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.

0: energia, Negramaro, mi piace come la canti.
1: Sentito anche io che energia.
0: Ma bravissima, bravissima, veramente. Hai studiato canto?
1: Adrenalina,
0: tu?
1: Adrenalina pura.
0: Ma tu hai studiato canto, vero?
1: Sì, certo.
0: Si sente tutto. Prova a fare tipo un solfeggio così.
1: Sì.
0: Vabbè. Ok, allora hai ragione per quanto riguarda stamani. Parlavamo del fatto che molte persone, yes, insomma, alcuni stanno partendo adesso, no, per le vacanze di settembre. Effettivamente è vero. Cioè, stavo leggendo che 10 milioni sono in viaggio per le vacanze. Sì.
1: E quindi diremo anche dove vanno.
0: Esatto, esatto. Quindi rimanete sintonizzati perché durante, diciamo, la mattinata vi diremo le destinazioni.
1: Tra due minuti.
0: Sì, ma creiamo suspense.
1: No, mamma mia.
0: Comunque io ho invidiato tanto gli anni 80 perché purtroppo non li ho vissuti.
1: Ma sei nato negli anni 80
0: e però. Nella fine degli anni 80.
1: Ma ci sei nato
0: e comunque. Sì, ci sono nato, però ecco, riguardando tipo le riviste, anche i film, veramente sì, i vostri outfit erano meravigliosi. Beh, soprattutto ascoltavate anche questa canzone.
1: Certo.
0: Robert Palmer con, yes, Johnny and Mary.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo della Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
1: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
5: Lady, Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
8: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
7: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
8: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. Allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
7: Lady. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
9: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
7: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
9: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Good morning.
12: Buongiorno Lady.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, mi piace molto questa canzone.
1: Si sta insieme serenamente.
0: Ma cos'era questa canzone? C'era una canzone di Celentano che faceva serenamente, na na na, serenamente, e non importa. Cos'era? Carezza in un pugno, no? Cos'era?
1: No.
0: Io non so parlare d'amore.
1: L'emozione è una voce, anche se tutti la chiamano non so parlare d'amore.
0: È vero.
1: Allora, caro il nostro Simone.
0: Sì.
1: Se tu fossi un vacanziere settembrino,
0: sì,
1: lo sai che la prima meta dove andranno gli italiani è proprio la Toscana?
0: Me lo immaginavo.
1: Allora, intanto sono 10 milioni che faranno almeno un periodo di vacanze, che non vuol dire una settimana,
0: no,
1: magari a volte sono
0: qualche
1: 3-4 giorni, mm-hmm, con una spesa media di 760 euro, quindi già molto meno rispetto alla spesa media costana. Quindi molti prevedono quasi 3 milioni, 1-2 pernottamenti, 3 milioni 3-5 giorni, i restanti 7 o più pernottamenti. Il mare è ancora la destinazione preferita, seguito dalle città d'arte che finalmente ora a settembre credo sarà più vivibili, perché sfido io, cioè io solo i turisti stranieri hanno affollato Firenze d'agosto.
0: Col caldo che c'era.
1: Col caldo che c'era, cioè veramente io ho rimandato per esempio le visite alle città d'arte d'agosto. Comunque il 70% sceglierà di restare in Italia, il 23% andare in un altro paese e il 6% fuori dall'Europa. Tra le regioni al primo posto c'è la Toscana, poi seguita da Campania e Emilia Romagna, mentre destinazioni europee sempre Spagna, Francia e Grecia.
0: Italia,
1: diciamo, non cambia più di tanto, perché poi insomma le scelte anche alberghiere, le strutture ricettive sono sempre un po' le solite, gli alberghi la fanno da padrone, ma anche perché a settembre costano meno.
0: Certo.
1: Invece magari d'agosto hanno vinto le case, gli appartamenti, sicuramente dove si è potuto risparmiare un po'. E poi insomma sicuramente il clima dovrebbe essere un bel settembre, però ripeto, è presto per poterlo dire, però insomma diciamo che perlomeno negli ultimi anni insomma settembre ci ha sempre regalato un abbastanza.
0: E poi diciamo che in questo momento ecco le temperature si sono un pochino più abbassate ed è un po' più vivibile
1: a me piacerebbe tanto farle effettivamente a settembre.
0: Non le hai mai fatte?
1: No, perché visto poi difficile anche
0: lavoro, organizzarsi,
1: parte la scuola.
0: Esatto. E infatti è proprio vero, cioè la maggior parte delle persone purtroppo hanno quella settimana centrale di Ferragosto e quindi sei obbligato a prendere lì. È vero. Va bene, grazie Cri per questa information. Noi andiamo avanti con la musica invece, perché c'è I Don't Care di Ed Sheeran e Justin Bieber e dopo il notiziario delle ore 10.
1: È vero.

0: entro le 10 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Lutto a Vinci nell'Empolese Valdelsa per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana, trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione per il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause, tra le ipotesi un incidente in mare o un malore. I funerali si terranno oggi, lunedì 31 agosto, alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Incidente nel tardo pomeriggio di sabato al crossodromo di La Serra, nel comune di San Miniato, dove un motociclista di 10 anni è caduto durante una gara. Il giovane atleta ha riportato un trauma addominale ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Inizialmente l'intervento era stato classificato in codice rosso, considerata la dinamica e la giovane età del bambino. Il diecenne è stato trasferito al Meyer di Firenze e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto in un campo nella località Poggio d'Arco a Nibbiaia, nel territorio di Rosignano Marittimo, dopo essersi allontanato da casa 3 giorni prima. Il corpo, in parziale stato di decomposizione, presenterebbe, secondo una prima ricostruzione, i segni compatibili con un colpo di arma da fuoco, probabilmente un fucile. Restano da chiarire le circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un incidente e un gesto volontario. Il Carlo Castellani di Empoli potrebbe essere inserito nel pacchetto di strutture di riferimento per Euro 2032, in particolare come impianto per gli allenamenti delle nazionali. A confermare questa ipotesi è stato il ministro Abodi. Il sindaco Alessio Mantellassi conferma che il progetto di riqualificazione, presentato nel 2024, procede. Il percorso non è fermo, l'iter sta procedendo e procederà ancora. Soddisfazione da Nicola Nascosti di Forza Italia, che definisce la prospettiva un risultato straordinario per il nostro territorio. Secondo Nascosti, l'inserimento certifica la qualità del percorso avviato per il nuovo stadio. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Dallo stadio al campo, l'Empoli torna da Mantova con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara che sembrava essersi messa sui binari giusti dopo il gol di Saporiti a inizio ripresa. La reazione dei padroni di casa però è immediata e porta la rimonta firmata da Ruocco e Vialovic nel giro di pochi minuti. Nel finale il Mantova chiude definitivamente i conti con Benaissa, condannando gli azzurri alla sconfitta. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti

0: non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
1: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga, né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
0: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Paese, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
1: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
0: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Aveva avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
1: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Lady, sole, ritmo, movimento. Radio Lady, estate 100%.
3: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

0: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
0: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
2: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Lady.
4: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
5: Ha tempo da perdere?
4: Direi di no.
5: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
4: Ma non sono socio ACI.
5: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
4: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
3: Lady.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
9: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
10: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
10: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
10: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
11: Good morning.
12: Buongiorno, Lady.
11: Good morning.

0: morto d'amore.
1: Ho guardato questa canzone e mi viene in mente un film Disney.
2: Come mai? Ah, dici forse per...
1: Sì, sembra un po' tipo,
2: tipo
1: Frozen.
2: Musical, sì, questa roba, sì, qua, sì, bello, sì, bello, sì. Marco Mengoni e Angelina Mango, yes, con Canto d'amore. E invece noi andiamo avanti con la musica, perché qui c'è Levante con Malia.

0: Beh, mi piace tanto anche questa nuova canzone di Levante, ha diciamo un sound molto da magico, morire, molto
1: sì, sì,
0: vero, fantastico. Allora rimanete sintonizzati qui su Radio Lady perché? tra poco,
1: che
0: cari
1: fai?
0: Signori, io sfiderò Cristina Ferniani a un gioco, il classico gioco del vero e falso. E chiaramente se volete partecipare anche voi potete.
1: Che vinco?
0: Un caffè. Per ora, senti, questo è quello che passa al convento.
1: Un po' pochino,
0: vabbè,
1: però,
0: vabbè. Poi se ci sono sponsor e acquisiamo insomma
1: sì, certo,
0: un po' più di soldini, allora da lì un caffè e una brioche.
1: Ah, ok, allora, già è più interessante.
0: Vai.

0: la spinta, ti
1: quella
0: senti
1: scarica.
0: Quella carica, no? Quella scarica. Noi siamo carichi, vero Cri?
1: Io anche un po' scarica, stamani. Sono sincera,
0: sto cercando di motivarti. No?
1: Sì, è vero. È un po' difficile stamani, sono un po' così.
0: Allora, io ti consiglio di essere carica perché in questo gioco, okay, se riuscirai a vincere a tutte le domande, insomma, riuscirai a vincerai un meraviglioso caffè.
1: Ok, quindi... provo le cuffie, il microfono, ok, sono pronta.
0: Okay, concorrente, vai. Piacere.
1: Concorrente, pronto.
0: Piacere, Cristina, io sono Simone.
1: Bene.
0: Va bene, allora, se sei d'accordo, facciamo partire la sigla del vero o falso.
2: Vero e falso.
0: Vero e falso, questo è il nuovo gioco che abbiamo improvvisato proprio adesso. Beh. Allora, Cristina, io ti farò delle domande, ok?
1: Sì.
0: E tu dovrai semplicemente rispondere se è vero o falso. Sono più o meno 5. Ripeto, in palio c'è un bel caffè della macchinetta qua al costo di 60 centesimi. Se perdi, e purtroppo hai perso, va bene? Allora, partiamo con la prima domanda.
1: Sì. Oi oi.
0: Partiamo facili, dai, va bene?
1: Vai,
0: allora.
1: Sono pronta. Oh, mamma mia.
0: Pronta?
1: Pronta.
0: Il sole.
1: Sono nata pronta.
0: Sei pronta. Sì. Il sole è una stella?
1: Certo.
0: Perché?
1: Perché è una stella.
0: Va bene, basta.
1: Scusa, devo dare anche la giustificazione.
0: No, non importa, vabbè.
1: È brava,
0: complimenti.
1: Non c'è il jingle?
0: Ok, vabbè. Qui non c'hai nulla, d'altra parte non si capisce nulla, vabbè. Aspetta, vabbè.
1: Vabbè, lascia fare, vai, lo faccio vedere poi dopo, vai.
0: Cristina.
1: Sì.
0: Vabbè. Per un caffè.
1: Sì, vabbè, dai, su, falla meno lunga.
0: Aspetta. L'acqua bolle a 100 gradi a livello del mare? Vero o falso?
1: A livello del mare?
0: Qui c'è scritto così.
1: Cappero c'entra il mare?
0: Non lo so, qui c'è scritto.
1: Penso di sì.
0: È vero.
1: Hai visto?
0: A pressione atmosferica normale, quella del livello del mare, l'acqua raggiunge l'ebollizione a circa 100 gradi.
1: Hai visto? E due, eh?
0: E due.
1: Vai. Cristina.
0: Questa è dura. Questa
1: sì.
0: Cristina.
1: Sempre più difficili, ragazzi.
0: La capitale dell'Australia è Sydney?
1: No, falso.
0: È falso, e chi è?
1: È Melbourne, se non erro.
0: Falso!
1: Però la prima l'ha detta giusta.
0: È vero, è vero.
1: Non mai detto qual è, mai detto se era Sydney.
0: È falso.
1: E ti ho detto che è falso.
0: Vabbè, via, ma sempre hai ragione lei. Comunque sì,
1: ragione io.
0: È falso, è vero, perché è Canberra.
1: Ok, 3 su 3.
0: 3 su 3.
1: Ecco.
0: Dobbiamo arrivare a 5, per ora.
1: Sì, per ora ci siamo. Comunque la domanda è una.
0: È una, vero o falso? Hai ragione. Vabbè, non ti arrabbiare. Non si è mai visto una concorrente si arrabbia in un quiz.
1: Mi arrabbio col conduttore, mi arrabbio.
0: Ci sei?
1: Vai.
0: Per il solito caffè.
1: Sì, vabbè. Ok, quello è scontato.
0: I fulmini possono colpire lo stesso punto più di una volta? Vero o falso? E mo ti ci voglio vedere qua. Te la ripeto.
1: No, ho capito benissimo. Vero.
0: È vero davvero. Brava. Perché un fulmine può colpire più volte lo stesso luogo? Ad esempio, i grattacieli vengono colpiti frequentemente. Va bene.
1: 4 su 5, Fope, ditelo.
0: Oh, ci sono gli applausi, davvero.
1: Hai visto, vai.
0: Ultima domanda.
1: Dai, sono pronta. Maria, sta a vedere,
0: Questo è difficile,
1: Sì, va bene.
0: Prenditi il tuo tempo.
1: Sì.
0: Gli esseri umani condividono circa il 50% del loro DNA con le banane? Vero o falso?
1: 50% del DNA?
0: Esatto, gli esseri umani condividono circa il 50% del DNA con le banane?
1: È vero.
0: Signori, per un caffè dell'importo di 60 centesimi, Cristina Ferniani ha vinto il vero e falso.
1: Ma sai perché? Perché è talmente assurda che non può non essere vera.
0: È vera, perché gli esseri viventi condividono alcuni geni di base ereditati da antenati comuni. Questo non significa però che siamo metà banana, ma che alcuni meccanismi cellulari sono simili.
1: Hai visto?
0: E quindi,
1: ragazzi,
0: diamo un complimento, come si può dire? Congratulazioni a Cristina Ferniani perché ha vinto il gioco.
1: Tutte!
0: Bravissimo. Guarda, per festeggiare ci ascoltiamo questa canzone meravigliosa di Laura Pausini, Kylie Minogue, Limpido, e dopo il GR.
1: Yes!
0: Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per incidente, 3 km di coda tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fepilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Lady,
6: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la vedo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
5: Lady.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
12: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
13: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
12: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
13: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
12: Finiti questi, non ce ne sono più!
13: Svuota tutto con saldi!
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
14: Questa è Lady, questa è Lady.
15: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: Normal, questi erano i BTS qui su Radio Lady.
1: Oh, yes.
0: Yeah. Quanto vi piacciono i The Colors con la loro Rolling Stones? Ce la siamo ascoltati tutta questa estate e l'ascoltiamo anche ora.

0: Allora, siccome prima abbiamo giustamente sfidato Cristina, che tra l'altro è stata bravissima, ha vinto, ora è il mio turno e quindi Cristina Fernani farà, diciamo, da concorrente, da io sarò il concorrente e Cristina sarà la come si dice, la aiutami Cri, io sono il concorrente, tu sarai
1: la conduttrice,
0: infatti del nostro meraviglioso vero
1: quiz
0: e falso.
1: Allora, partiamo. Allora, partiamo con una sempre vero e falso, ma con una domandina storica, va bene?
0: No, la storia no.
1: Vabbè, scusa, ma
0: la storia no.
1: Ma come no?
0: Vabbè.
1: Allora, ma è semplice, dai. Allora, nel Medioevo, i pomodori erano considerati velenosi? Vero o falso?
0: Secondo me è vero, perché sono arrivati molto dopo e tra l'altro non erano nemmeno rossi, ma erano color oro, infatti era pomodoro, quindi secondo me è vero.
1: Bravo.
0: Oh!
1: Perché erano, come era, un po' acido,
0: quindi
1: sui piatti di stagno e allora niente.
0: Va bene, ma è andata bene.
1: Bravo. Questa l'hai
0: azzeccata. Pura fortuna.
1: No, è stato bravo, dai. Poi, vero o falso? Gli struzzi infilano la testa nella sabbia quando sono in pericolo, hanno paura?
0: Secondo me è un modo di dire che però in realtà è falso.
1: Bravo. Perché cosa fanno? Si accucciano a terra.
0: Vedi? Dai, vedi? Oh, due su.
1: No, erano troppo semplici.
0: Va bene.
1: Allora, vero o falso? In Nuova Zelanda ci sono più pecore che persone?
0: Secondo me sì.
1: Bravo. Cinque volte no, perché sono talmente assurde che uno dice
0: No, perché effettivamente la Nuova Zelanda è molto, diciamo, verde, no? E quindi, insomma, anche difficile da viverci. Quindi, insomma, ci sta che ci siano più animali.
1: Bravo.
0: Oh, sono intelligente. Non pensavi, è vero?
1: Quarta domanda.
0: Mi hai lasciato in un modo e mi ritrovi dopo le vacanze in un
1: altro. Hai visto? Un giorno su Venere dura più di un anno su Venere?
0: Questo è difficile, però, Io così difficile non te l'ho fatto.
1: Anche me l'hai fatto difficile.
0: No, non è
1: però.
0: Vero, a parte quella della banana, ma il resto era semplice.
1: La banana era difficile,
0: era difficile
1: però.
0: Difficile. Allora, ripeti.
1: Un giorno su Venere dura più di un anno su Venere?
0: Un giorno su Venere dura più di un anno su Venere? Ma che non ha senso questa cosa? Un giorno su Venere dura più di un anno
1: su Venere? Sono due le risposte. Ovvero falso? Fa la meno lunga. Con ragionarci tanto.
0: È vero,
1: l'ha sparata a caso. Certo.
0: Però l'ho azzeccato.
1: Però l'ha azzeccata. L'ha sparata a caso.
0: Vabbè, però l'ho azzeccata. Quindi vorrei.
1: È la quarta questa,
0: no,
1: caro.
0: Non è finito?
1: No, mi sembrava. Allora, l'ultima, dai. Andiamo nel mondo animale.
0: Va bene.
1: I koala hanno impronte digitali indistinguibili da quelle umane? Vero o falso?
0: Bella questa. Ma sotto le zampe, come quelle umane?
1: Sì, vero o falso?
0: Secondo me è vera.
1: A caso le spari.
0: No, perché? Ci ho pensato.
1: Ma che ci hai pensato? Ma scusami,
0: Ma perché no?
1: Perché non ha senso.
0: Come non ha senso?
1: Uno potrebbe pensare, ma figurati se i koala possono lasciare un'impronta in digitale che non si distingue da quell'umana. E invece è vero.
0: È vera. Dice
1: no,
0: pure
1: l'hai sparata a caso.
0: L'ho vinto anch'io, anche se pensavi che non avrei vinto, ma vedi, ti ho stupita. Stupita.
1: Sono talmente assurde che tu sei andata a caso.
0: Insomma, io il mio caffè dov'è?
1: Il mio dov'era, scusa.
0: Non lo faccio.

0: risposto bene a tutte le domande che mi hai fatto, Cree? E io credo di sì, lui avrebbe risposto. Sì. Più che bene, sicuramente meglio di me, ma facciamo un bel salto all'indietro, precisamente nel 1984, quando Lucio Dalla cantava questa meravigliosa canzone che si chiama...
1: E che ne so io?
0: Washington!
1: Ecco.
0: Vabbè...

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
3: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
2: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
3: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Lady. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
6: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
7: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
8: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.

0: Siete veramente sempre di buon umore ascoltare questa canzone di Alfa e Jovanotti, Buon Vento.
1: Altra canzone protagonista di quest'estate.
0: Sì, è vero, hai ragione. Sì, sì. Avevamo detto questa
1: Cabana,
0: Malady Rama e poi Bossa
1: Gaia.
0: No. Esatto.
1: Sì.
0: Per ora io.
1: E poi insomma potremmo trovare qualcun'altra.
0: Magari nel corso della mattinata.
1: Sì.
0: Senti che cosa c'è? C'è Stay Simply Red e subito dopo il notiziario delle ore 11.
1: Yes.

0: le 11 e 2 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
5: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
4: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
5: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
4: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
1: Spot. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro, musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 9806 201.
3: Lady,
4: è ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
7: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
7: Lady,
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
9: Good morning.
10: Buongiorno, Lady.
9: Good morning.

0: Mars, mi piace un sacco Bruno Mars, mi è sempre piaciuto Bruno Mars.
1: Anche a me, anche
0: ai tempi,
1: me.
0: Dai tempi di, te lo ricordi? Just the way you are, no? No, sembrava un'altra canzone, sembrava quella di Every Breath You Take, ma in realtà Just the Way You Are faceva
1: Just the Way You Are.
0: No, no, nemmeno, vabbè, comunque l'ascoltavo bene.
1: Allora, senti, va bene, va bene. Se vuoi, così, sì, tanto per gradire.
0: Sì. No, se vuoi ce l'ho io, tanto per gradire.
1: Vai,
0: se vuoi.
1: Allora, gradisco.
0: Siccome è settembre, quindi settembre è un
1: matura,
0: po'.
1: Matura.
0: Come, scusami?
1: L'uva è matura.
0: L'uva è matura e. Com'era?
1: Come si dice, il fico pende.
0: Ah, non lo sapevo questo, me l'hai detto prima, ma, non lo,
1: sì,
0: ma che vuol dire?
1: Non lo so, okay. Qualcuno ride quando lo dico, quindi evidentemente ci deve essere un doppio senso.
0: Anche secondo me, scriveteci, sì, al 388 30 30 100, è così il numero, sì, 388 30 30 100. No, a volte ho tipo, penso di sbagliare il numero, va bene, comunque no, visto che a settembre insomma ci sono buoni propositi anche per quanto riguarda la forma fisica, anche i nuovi sport in generale, ecco, ti chiedo, no, se tu potessi scegliere, tu, se tu volessi fare un nuovo sport, quale sport faresti? Perché io ne ho trovato uno che non conoscevo, ma io voglio fare quello.
1: Oh,
0: scusa, hai sbagliato con la.
1: Quale sport farei? Credo nuoto.
0: Nuoto, perché si sa, sì, il nuoto è lo sport più completo.
1: Hai capito?
0: Perché lo dicevano sempre, no?
1: No, e poi effettivamente.
0: Ah, perché stai in bagno, è vero?
1: Stai in bagno, è faticoso. Il nuoto tonifica, rassoda.
0: È vero,
1: sì,
0: è vero. Ok,
1: nuoto.
0: No. Bene, brava. Io invece voglio più farmi male. E tant'è che ho scoperto che in Germania esiste, precisamente, sì, in Germania, in Baviera, c'è uno sport in cui diciamo, è uno sport che si basa sulla forza fisica attraverso però le dita. Attenzione, non il braccio, non
1: cos'è, il gioco degli scacchi.
0: No, allora te lo spiego subito. La sfida è semplice, però tutt'altro che indolore. I due concorrenti infilano il dito medio è già questo, in un piccolo anello di cuoio e cercano di trascinare l'avversario verso di sé.
1: Ma senti, fai un male cane.
0: È meravigliosa questa cosa. Facendo leva con il corpo e seguendo precise regole tecniche. Non ti piacerebbe provare?
1: No.
0: Perché?
1: E le dita una cosa, dita e unghie sono una cosa che non sopporto.
0: Te considera che i duelli possono durare pochi secondi o quasi un minuto.
1: Veramente fai un gran male.
0: Sì, infatti.
1: Sì.
0: E oggi sono organizzate in diverse categorie di peso ed età. Però è un, diciamo, uno sport che ha tanta popolarità, addirittura insomma lì in Germania, nel sud della Germania. E si sono svolti addirittura i campionati tedeschi. E
1: mamma
0: la si chiama la tradizionale lotta con le dita diffusa.
1: No.
0: Sì, dentro la Baviera e l'Austria.
1: Si rompe le dita sicuramente.
0: Beh, ho visto il video, effettivamente.
1: No. Senti, se vuoi,
0: sì,
1: dopo questa notizia che mi ha fatto venire un male alle mani pazzesco.
0: Vabbè.
1: Ho una Simone, ma stai bene o no? È Paola, eh?
0: Non, chi è?
1: È Paola.
0: Paola, io in che senso sto bene o no? Aspetta, perché in quale senso? Spiegaci,
1: perché come
0: Paola.
1: Sport effettivamente, insomma, lascia un po' a desiderare.
0: Vabbè, ma
1: allora,
0: vabbè.
1: Sempre sulla falsa riga del vero e falso, però
0: sì. No,
1: allora devi solo rispondermi, vero o falso? Le mucche possono salire le scale ma non possono scenderle, vero o falso?
0: Posso risponderti dopo la canzone?
1: No, deve essere così sull'impeto.
0: Allora aspetta, le mucche possono
1: salire le scale ma non possono scendere.
0: Sì, è vero, è vero.
1: È vero, perché?
0: Perché
1: qui mi devi dare anche una risposta, perché non basta sparare,
0: cioè,
1: a caso.
0: Ho deciso di infilare regole così.
1: Sì.
0: Perché mi metto allora, che per quanto riguarda il peso corporeo e soprattutto l'angolazione e soprattutto, diciamo, per come sono fatte le zampe, non riuscirebbero a sostenere il peso in discesa e quindi,
1: bravo,
0: il pericolo sarebbe
1: più che le zampe, proprio la struttura
0: ossea,
1: delle,
0: insomma,
1: zampe e il baricentro,
0: esatto,
1: che rendono lo scendere molto molto
0: difficile. Ma cosa pensi? Ma
1: sei intelligente,
0: guarda, mi hai lasciato,
1: tu sei intelligente,
0: hai visto,
1: è l'intelligente,
0: ti ho sorpresa,
1: sto ragazzo,
0: vero?
1: Sto ragazzo, l'intelligente.

0: Nuova collaborazione con Fabi Fibre, Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya. Ma ci ascoltiamo il preferito di Cristina Fernani, bello, che è Adam Devine, soprattutto perché? Perché canta bene, chiaramente, per solo per quello.
1: Certo, per cos'altro, scusa.
2: Lo so io, vai.
1: Sì, certo.

0: certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Secondo te siamo maledette?
4: No!
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vita.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
1: Quest'estate...
14: È un dinosauro, quello!
15: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
23: Odio questa notte.
22: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
25: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
26: Penso che non sia semplicemente una macchina.
24: Può un vuoto essere colmato?
25: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
24: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
26: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
24: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
27: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
28: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per incidente, 3 km di coda tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fepilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
29: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
30: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
29: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
31: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
32: Lady.
33: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
32: Lady.
31: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
0: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
31: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
0: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. E solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Lady.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. 23, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Questa è Lady.
6: Good morning.
7: Buongiorno Lady.

0: dicevo, Chris de Sarandi, lo sto scoprendo in queste mattinate qui a Radio Lady, perché passiamo la sua Gold Hall Days e mi piace veramente tanto, quindi sono felice di ascoltarla e di condividerla con tutti voi. Allora, volevo anche raccontarvi, visto che stamani abbiamo parlato, no, del colpo di fortuna di quel ragazzo che mentre era al supermercato e stava, diciamo, acquistando le proprie cose, si è ritrovato la carta del bancomat bloccata, perché poi ha scoperto, insomma, di aver ricevuto un bonifico veramente veramente molto sostanzioso, si può dire così, diciamo più di 20 miliardi, sì, ho detto così, più di 20
1: mila miliardi,
0: un po' troppo, 20 miliardi, quindi insomma diciamo che il bonifico era bello bello sostanzioso. È un qualcosa di simile, anche se l'intenzione è stata diversa, diciamo che è avvenuto a una studentessa americana dell'Alabama, tra l'altro insomma abbastanza famosa sui social, perché insomma condivideva e condivide i propri reel, dove tra l'altro in un reel aveva fatto una sorta di denuncia sul fatto delle tasse universitarie così alte, quindi faceva fatica poi a coprire le spese, quindi insomma questo video è diventato così virale che alla fine l'ha visto perfino la cantante Olivia Rodrigo, che tra l'altro noi passiamo spesso anche qua su Radio Lady. E cosa ha fatto Olivia? Gli ha fatto un bonifico di $5,000, ok? $5,000 per, tra l'altro, il costo necessario per pagare le tasse universitarie. E come ha fatto? In realtà, prima di questo reel, la cantante Olivia Rodrigo aveva già visto altri suoi video e una volta gli aveva addirittura fatto gli auguri di compleanno. Poi, vedendo questo reel, l'ha ricontattata, quindi nei messaggi in DM di Instagram, dicendole: ho visto quel tuo video, mi sembri una brava ragazza, quindi vorrei donarti questi soldi per bla bla bla. Quindi insomma ci sono le buone azioni, perché ce ne scordiamo, no? Con tutte, noi siamo veramente intasati tra notizie negative, poi che c'è, Cri? Perché fai questa faccia?
1: Ma poi notizie negative, ma io ti posso raccontare che io ieri ho conosciuto una vera star.
0: Dai, sì, visto che si parla di social anche.
1: Sì, ho conosciuto il gatto Saverio.
0: Il gatto Saverio.
1: Che non conoscevo, forse tu mi hai detto che ne abbiamo parlato. Ma
0: ne abbiamo parlato l'anno scorso.
1: Avevo rimosso, perché è a Poppi. Che tra le altre cose è un bellissimo castello, risale al XII secolo d.C. Ho andato a visitarlo perché è meraviglioso, c'è una leggenda su questa contessa Matelda che era anche un po' tremendina.
0: Sì.
1: Gli uomini li faceva fuori in maniera abbastanza cruenta.
0: Ahia.
1: Quindi è stata una giustiziera. Comunque Poppi è famosa anche, io non lo sapevo, perché è diventata la mascotte di Poppi un gatto bianco e nero, non un gatto giovanissimo perché ha 19 anni,
0: okay,
1: che si chiama Saverio. E non so chi, evidentemente questo gatto, che è comunque di qualcuno, ha cominciato a girellare per il paese, è stato adottato un po' da tutti, tanto che nelle porte di Poppi tu trovi sempre una ciotola.
0: Certo.
1: Quindi vuol dire,
0: certo,
1: che lasciano tutti qualcosa per Saverio.
0: Bellissimo.
1: E praticamente è diventato una star dei social. Cioè, io vedo che ne hanno parlato tutti,
0: sì,
1: ne hanno parlato la Rai,
0: è vero.
1: Mediaset. E pensate, ho più di 85.000 follower su Instagram.
0: Quindi è una star.
1: Ieri l'ho visto, è delizioso, si è fatto accarezzare, davvero un gatto meraviglioso, molto molto
0: bello, affettuto. Bello, e quindi sei una delle poche fortunate.
1: E quindi lo sto scoprendo adesso che è una star.
0: È una star. Ma sì, amore, ma lo sapevamo,
1: ma
0: l'avevamo già detto.
1: E poi sai come faceva? Ciao.
0: E secondo te perché faceva così? Perché
1: allora
0: c'aveva fame?
1: No, perché forse è un po' anzianotto.
0: Ah, un po' anzianotto.
1: Ma è bello, amore.
0: Ti ha salutata.
1: Certo, subito, appena mi ha visto.
0: Va bene, e visto che...
1: Ti ha riconosciuta subito.
0: Ha detto, mao, questo vuol
1: e
0: dire
1: infatti
0: che...
1: infatti veniva da me.
0: Da Cristina Fermiani.
1: Sì.
0: L'amore...
1: Gattara sono e gattara rimango.
0: Va bene, dal 1995 abbiamo questo meraviglioso successo, Io per lei, lui è Pino Daniele, e la dedichiamo, sai a chi?
1: A me.
0: No, a Saverio.
1: A Saverio, amore.

0: sempre bello ascoltare Pino Daniele con Io per lei. Ci manca Pino. Allora, siamo tornati qui in diretta, sono le 11:45, siamo sempre Cristina Ferniani e Simone Ursi fino alle
1: 13.
0: Abbiamo parlato anche di Saverio, che salutiamo.
1: Sì, amore.
0: Tu comunque ho notato che non dici Poppi, tu dici Poppi.
1: Poppi.
0: Però no, lo alterni. A volte Poppi. Fai Poppi, poi dici Poppi. Ma non so se effettivamente si dice.
1: No, sinceramente non.
0: Sono Poppi. Poppi, però sono quei nomi un po' come Peccioli. Perché sì. Qualcuno dice, ma sono stata Peccioli.
1: Peccioli.
0: Sì, sì. Va bene, questo era tanto per dire. Va bene. Continuiamo con la musica. Qui abbiamo 22 Simba e Gue Kepenyon con Arricchiti e poi una notizia che ha trovato la CRI veramente sconvolgente.
1: Davvero, ma guarda, sconvolgente.
0: Sono
1: sconvolgente.
0: Già a sedere io.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Spot.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti:
4: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
5: Lady, quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady,
8: di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucina e Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
10: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady,
11: con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Buongiorno Lady.
14: Buongiorno Lady.
13: Buongiorno Lady.
15: Sono di poche parole quando si tratta di te. A stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica era Holly con Julie e questa invece è Neck con Se una regola c'è e dopo il notiziario delle ore
2: 12.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Lutto a Vinci e nell'Empolese Valdese per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana, trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione per il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause, tra le ipotesi un incidente in mare o un malore. I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Un motociclista di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla strada statale 610 Molese nel territorio di Firenzuola. L'uomo è stato travolto da un'auto che procedeva in senso opposto e dopo l'impatto è finito contro il guardrail. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo scattare le ricerche. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso a Careggi per politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Borgo San Lorenzo per ricostruire la dinamica e identificare il pirata della strada. Una 37enne è stata ricoverata in ospedale a Prato dopo una crisi tossicologica avvenuta all'interno di un negozio di via Enrico Berlinguer. La donna avrebbe inalato accidentalmente i gas di un detersivo, accusando sintomi compatibili con un'intossicazione. Inizialmente soccorsa in codice rosso, l'emergenza è stata poi declassata a codice giallo. Restano da chiarire le modalità dell'esposizione e la dinamica dell'incidente. Un falso profilo WhatsApp a nome dell'ex sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, sta contattando utenti utilizzando il suo nome e la sua fotografia per invitarli a un gruppo dedicato a economia e investimenti. A denunciare il caso è stato lo stesso Del Ghingaro sui social. Non sono io, qualche buon tempone sta usando il mio volto e il mio nome su una chat di WhatsApp. L'ex sindaco ha annunciato che segnalerà l'accaduto alla polizia postale, invitando gli utenti a non confondere il profilo con i suoi canali ufficiali. Il Carlo Castellani di Empoli potrebbe essere inserito nel pacchetto di strutture di riferimento per Euro 2032, in particolare come impianto per gli allenamenti delle nazionali. A confermare questa ipotesi è stato il ministro Abodi. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, conferma che il progetto di riqualificazione presentato nel 2024 procede. Il percorso non è fermo, l'iter sta procedendo e procederà ancora. Soddisfazione da Nicola Nascosti di Forza Italia, che definisce la prospettiva un risultato straordinario per il nostro territorio. Secondo Nascosti, l'inserimento certifica la qualità del percorso avviato per il nuovo stadio. Ed è tutto per l'informazione, altre notizie sono su gonews.it.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
0: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
1: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali, in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
0: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
1: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
0: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: La tua estate.

0: l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me la bevo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
4: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
7: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
6: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
7: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
6: Lady.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: Radio Lady. 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.
10: Good morning.

0: Carings Malcolm Todd, ti piace questa? Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questo meraviglioso morning show. Lo sai che quando io, insomma, sono entrato qui quando tu non c'eri, no? Insomma, hai visto questa edition, summer edition, come in tutti i lavori, in tutte le radio ci sono, no? Queste versioni limitate per il periodo estivo. Ecco, io so che la mattina quando entravo qua, so che questo è il morning show di Cristina Ferniani.
1: Vabbè, quindi, è anche il tuo.
0: Sì, però comunque è tuo da anni, no? Quindi tanto stima e tanto rispetto. Sai cosa facevo io? Cioè, prima di entrare in questo studio, ok, mi toglievo le scarpe.
1: Certo, come no.
0: Come si fa a
1: da
0: casa?
1: Da Vincenzo, no, spolveravi.
0: Ho spazzato, sì, anche ho spazzato.
1: Bravo,
0: poi
1: bravo.
0: Ho pulito tutta la parte sopra dalla polvere con il pannino anti, come si chiama?
1: Quello di microfibra.
0: Sì. E poi, insomma, ho pulito tutta la postazione qua, ho rimesso a posto i microfoni e poi quando andavo via sistemavo tutto, dicevo grazie studio per avermi accolto, poi torna presto Cristina, quindi insomma va bene.
1: Allora
0: sì,
1: ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Intanto, ora visto che tu hai che poi tu fai tutte queste premesse che durano una vita, quindi alla fine,
0: mi stai dicendo che sono prolisso?
1: Un pochetto.
0: Vero, però
1: secondo me abbiamo giusto il tempo per farti un'altra domandina.
0: No, e basta con queste quiz. Ancora?
1: Sì.
0: Perché finché non sbaglio, io lo so.
1: Perché...
0: tanto ti conosco, sai.
1: No, lo sai perché? Perché a volte scelgo quelle troppo assurde.
0: Va bene.
1: Che da caso sono sempre vere.
0: Va bene,
1: va
0: però
1: bene.
0: Aspetta, spieghiamo a chi si fosse sintonizzato
1: che
0: adesso.
1: Che stamane ci è presa così.
0: Sì, di questo.
1: Di farci quiz.
0: Esatto. Questa è addirittura la nostra sigla, vero e falso, ok? Quindi ci sfidiamo a colpi di vero e falso io e Cristina, e siccome non ho mai perso, ok? Ora lei vuole farmi per forza perdere. Vabbè,
1: no, dai. No, non ti
0: voglio
1: far
0: perdere. No.
1: Allora ti chiedo due cose. Uno,
0: vai.
1: Se le banane.
0: Aspetta, vai.
1: Le banane crescono sugli alberi?
0: Questa non so, sono piante? No, sono le piante.
1: È una grande erba gigante, non è proprio un albero. Bravo.
0: Hai visto?
1: I pinguini hanno le ginocchia?
0: Sì, certo.
1: Te le hai viste, no? Te hai visto le ginocchia del pinguino?
0: Io l'ho viste.
1: Sì, vabbè.
0: Oh, aspetta. Guarda, finché non perdo si può star qui fino a luna, ma ti rendi conto?
1: No, ma perché son facili.
0: O falla
1: perché...
0: difficile.
1: Ma ci sto provando, ma tanto se te la faccio difficile poi tu la indovini uguale, perché dice io dico quello che dico che è vero, perché
0: no, ma lo so, ma è come assurdo.
1: Vabbè,
0: ma io ci penso.
1: Questa lo sai, dai, ne ho parlato un sacco di volte.
0: Dai.
1: Il miele, dopo quanto scade dopo pochi anni se conservato in un barattolo chiuso?
0: Questa non lo so. Aspetta, la faccia. C'hai una faccia. Oh, bene. Guarda, come sei sadica.
1: Perché quell'altra le sapevi, eh?
0: Ah, le sapevo.
1: Io non ho mai visto le ginocchia.
0: Io l'ho viste. Vabbè, avevo letto un articolo. Allora, aspetta.
1: Il miele scade dopo pochi anni se conservato in un barattolo chiuso.
0: No, è falso. È falso.
1: E perché è falso?
0: È falso perché anche se è chiuso, anche se non è mai stato aperto, ha comunque il processo naturale di ossidazione, anche se non passa, comunque si invecchierà, no?
1: E invece no, il non scade,
0: non scade mai.
1: Il miele non scade mai.
0: Vedi, ce l'ha fatta.
1: Pensa che ne è stato trovato di commestibile persino nelle tombe dei faraoni egizi.
0: Faraon.
1: Capito? Ancora commestibile.
0: Ma dai, credi, hai visto?
1: No, in realtà indovinato, perché hai detto falso.
0: Ho detto falso.
1: Hai detto che, non scade per l'ossidazione.
0: Ah, quindi non ho
1: la
0: sbagliato.
1: La motivazione era sbagliata,
0: okay.
1: Però la risposta era giusta, buaiolo. Come si dice a Firenze.
0: Vabbè, quindi insomma alla fine comunque non ho sbagliato.
1: No,
0: o mettiamo alla prova.

0: io ti conosco ormai così bene a distanza di 2 anni che ormai riconosco la tua faccia e proprio l'espressione facciale che hai da furbetto. Vuoi dire, io guarda, finché io ne ho un'altra, io ora te la dirò subito, dai, dimmelo, dai.
1: Tu ce l'hai? Per me?
0: No, dimmela tu, dai, lo so che ce l'hai per me.
1: Sta cercando,
0: va bene, allora te la cerco io dopo, ok?
1: Ah beh, ce l'ho.
0: Ce l'hai, va bene, dai, proviamo.
1: Vabbè,
0: dai,
1: vediamo.
0: Dai, vediamo se ce la fa.
1: Allora.
0: Ma come tirchia, nemmeno un caffè vuole darmi come...
1: No. I pinguini
0: ancora
1: vivono e dai, dopo abbiamo scoperto che hanno le ginocchia, no, perché
0: tu
1: sono
0: hai
1: scoperto.
0: Tu lo sapevi.
1: No, io lo sapevo. Perché sono nascoste sotto le piume. Sì, i pinguini, certo, vivono esclusivamente nell'emisfero australe, cioè nell'emisfero sud. Noi siamo nel boreale, nell'emisfero australe.
0: Esclusivamente.
1: È un'affermazione, tu devi dire se è vero o se è falsa.
0: No, è falsa. Invece è vera. Per chi non l'avesse visto,
1: no,
0: Cristina ha fatto un gesto.
1: No!
0: Un gesto d'amore, diciamo così.
1: Non è vero.
0: Si è pure sentito. Se sentiamo lo splat.
1: Ho picchiato la mano sul
0: tavolo.
1: Vero invece, con l'unica eccezione del pinguino delle Galapagos, che vive appena sopra l'equatore. Ma in realtà tutti i pinguini vivono nell'emisfero sud.
0: Però non
1: no,
0: è.
1: No, no,
0: aspetta,
1: no,
0: non è
1: no,
0: totalmente vera, no, sta roba.
1: Perché...
0: A eccezione, quindi un altro pinguino esiste sopra.
1: No, no, no, ma... Vivono no, tutti nell'emisfero australe.
0: Tu hai detto che è eccezione di una specie.
1: Sì, ma la risposta è
0: no,
1: vero.
0: No, rileggi cosa hai detto.
1: Ho detto che ce n'è soltanto uno.
0: Esatto.
1: Però non è il pinguino quello che vive nell'emisfero.
0: Ma è sempre un pinguino però.
1: No, non ti arrampicare sugli specchi. Hai sbagliato.
0: Va bene, ho perso. Brava Cristina, ho perso, quindi... Niente, prendiamoci questa umiliazione in diretta radio, ma nel frattempo ci ascoltiamo la costiera amalfitana.
1: Ma ora me ne fai una tua, eh?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 275, si sono formati 5 km di coda tra Firenze Impruneta e Barberino, in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valtarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.nbauto.hyundai.it. Lady.
4: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucina e Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Lady. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
9: Questa è Lady.
10: Questa è Lady.
11: Good morning.
12: Buongiorno Lady.

0: pensa, vivevano a colori anche quando noi guardavamo le immagini in bianco e nero.
1: Forse vivevate più a colori.
0: In realtà vivevano a colori, capisci? È incredibile da pensare sta cosa.
1: È
0: no?
1: vero, che bella riflessione, Cri.
0: Tu pensa a un vacanze romane a colori.
1: È vero.
0: Perderebbe un po' il suo fascino.
1: È vero,
0: però,
1: è
0: no?
1: vero, sì, forse
0: però
1: sì.
0: Però in realtà erano a colori.
1: E paradossalmente forse gli anni erano più felici e quindi acquisivano proprio i colori veri e propri, no?
0: Va bene.
1: Allora, siamo arrivati al momento dove questa volta ci sarà una piccola rivincita da parte mia.
0: Via, io sono qui che aspetto.
1: Sempre se questo gioco del vero e falso, mi raccomando, rimanete sintonizzati perché
0: provate a rispondere anche voi.
1: Sì, scriveteci al
0: troppo facile, d'impeto non devi rispondere.
1: No, aspetta, diamo intanto il numero, ricordiamo il numero 388 30 30 100. Mandateci un messaggino WhatsApp, il primo che vince Cristina gli offre il caffè.
0: Sì, va bene. Ok.
1: Va bene. Allora, facciamo ripartire la sigla per la decima volta per far capire che gioco è.
0: Che
1: vediamo.
0: L'avevi fatta, vai. La fatica.
1: Esatto.
2: Ecco. O è falso?
1: Ok.
0: Questa pausa finale così un po'.
1: Sembra finita, vero?
0: Che ti mette un po' d'ansia.
1: Un po' d'ansia. Va bene. Allora,
0: vai,
1: Cristina Fregnani.
0: E sono pronta, sì. Dai, vai.
1: La grande muraglia cinese è visibile dalla luna a occhio nudo.
0: Ma falsissimo, figuriamoci.
1: Brava. Un'altra. È difficile, eh?
0: Vedi che le stai scegliendo.
1: Aspetta.
0: Per mettermi in difficoltà.
1: No, io ti voglio, ci mancherebbe.
0: Certo.
1: Un anno sulla Terra non dura esattamente 365 giorni. Vero o falso? Cioè, è vero quello che si dice che un anno sulla Terra dura 365 giorni o no? Cioè, o meglio, un anno sulla Terra non dura esattamente 365 giorni. Vero o falso?
0: Ok, quindi la domanda è negativo, cioè non dura
1: esattamente 365
0: giorni. È vero,
1: giorni.
0: Credo duri qualche oretta in più.
1: In meno.
0: Ah, ok. Comunque sì, sento bene.
1: No, in più, invece hai ragione tu. Qualcosina in più. Brava. Allora andiamo avanti. Ora te la voglio trovare una difficile. Così la impara, capito? Umiliarmi così.
0: Non t'ho umiliato.
1: No, t'ho umiliato. Sono stato bravo finora, Ariali, e mi fa perdere.
0: Ma perché voi avevo letto la risposta? Ecco perché la sapevo. Dai, su, buttati.
1: Due persone possono avere esattamente la stessa data di nascita e una può essere più vecchia dell'altra?
0: Beh, se uno è nato la mattina, uno è nato il pomeriggio.
1: Bella questa, eh? Due persone possono avere esattamente la stessa data di nascita e una può essere più vecchia dell'altra.
0: È vero.
1: Perché?
0: Perché se uno nasce la mattina e uno nasce il pomeriggio, quello è nato la mattina qualche ora più vecchio.
1: Allora, se sono nati nello stesso giorno ma in fusi orari diversi, o una è nata prima e l'altro durante lo stesso giorno. Esatto, brava, è vero. Dai, l'ultimissima e poi chiudiamo.
0: Vai.
1: Cleopatra.
0: Eccoci.
1: Visse più vicino temporalmente allo sbarco sulla Luna che alla costruzione della grande piramide. Vero o falso?
0: Vero.
1: È vero, ragazzi, è vero. L'ha vinta tutte, non ne ha persa una, io invece ne ho persa. E vabbè, allora si conferma Cristina Fregnani la vincitrice
0: di questo
1: bruttissimo.
0: No,
1: io non lo faccio più questo gioco, capito? Basta.

0: La canzone mi sa proprio di libreria.
1: Sì, bravo, sì, bravo.
0: Tipo
1: bravo,
0: di,
1: sì,
0: di, che ne so, aperitivo.
1: Cori, sì. Davvero,
0: va bene,
1: davvero.
0: Questo era J-Ax.
1: Ci mette allegria J-Ax come sempre. Siamo quasi arrivati alla fine. Basta, non vi stressiamo più con i quiz, ma li riproporremo.
0: Esatto, quindi vi invitiamo anche a giocare con noi le prossime volte, ma intanto c'è Bon Jovi con It's My Life. Yes.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso: sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5, appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Spot. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto.
5: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
8: Lady. Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
10: Lady. Hai sempre sognato?
3: sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
10: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
10: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady. Quando

0: Finisce anche questo morning show meraviglioso.
1: Abbiamo finito di torturarci questa mattina con i quiz.
0: Con i quiz.
1: Lo rifaremo sicuramente. Quindi, caro Simone, ti auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie, Cri, anche
1: a te. Ci sentiamo, ci vediamo
0: mercoledì mattina.
1: Vai, ciao a tutti,
0: ciao.
1: Buon pranzo.

0: Sono le 13:01.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.

0: territorio di Firenzuola. L'uomo è stato travolto da un'auto che procedeva in senso opposto e dopo l'impatto è finito contro il guardrail. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo scattare le ricerche. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso a Careggi per politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Borgo San Lorenzo per ricostruire la dinamica e identificare il pirata della strada. Una 37enne è stata ricoverata in ospedale a Prato dopo una crisi tossicologica avvenuta all'interno di un negozio di via Enrico Berlinguer. La donna avrebbe inalato accidentalmente i gas di un detersivo, accusando sintomi compatibili con un'intossicazione. Inizialmente soccorsa in codice rosso, l'emergenza è stata poi declassata a codice giallo. Restano da chiarire le modalità dell'esposizione e la dinamica dell'incidente. Un falso profilo WhatsApp a nome dell'ex sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, sta contattando utenti utilizzando il suo nome e la sua fotografia per invitarli a un gruppo dedicato a economia e investimenti. A denunciare il caso è stato lo stesso Del Ghingaro sui social. Non sono io, qualche buon tempone sta usando il mio volto e il mio nome su una chat di WhatsApp. L'ex sindaco ha annunciato che segnalerà l'accaduto alla polizia postale, invitando gli utenti a non confondere il profilo con i suoi canali ufficiali. Il Carlo Castellani di Empoli potrebbe essere inserito nel pacchetto di strutture di riferimento per Euro 2032, in particolare come impianto per gli allenamenti delle nazionali. A confermare questa ipotesi è stato il ministro Abodi. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, conferma che il progetto di riqualificazione presentato nel 2024 procede. Il percorso non è fermo, l'iter sta procedendo e procederà ancora. Soddisfazione da Nicola Nascosti di Forza Italia, che definisce la prospettiva un risultato straordinario per il nostro territorio. Secondo Nascosti, l'inserimento certifica la qualità del percorso avviato per il nuovo stadio. Ed è tutto per l'informazione, altre notizie sono su gonews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi lunedì 31 agosto per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
1: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
2: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
1: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi, tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic per il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cecchia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlo

0: che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinache, prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Lady. La musica che cattura.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
1: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
1: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Lady.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Lady. Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
5: Ha tempo da perdere?
0: Direi di no.
5: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
0: Ma non sono socio ACI.
5: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
0: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour, a fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia, nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari, fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Imprunita e bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani con noi. Spot.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
7: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
8: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
7: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
8: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
9: Lady.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady.
12: Con GMF la tua auto è in buone mani.
13: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
12: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
13: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
9: Lady.
14: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
15: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
14: Quindi il tempo lo recupero davvero?
15: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
16: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
17: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
1: Su Lady, 5 grandi successi.

0: solo grandi successi. Solo grandi successi. Radio Lady, solo grandi successi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit nel Michigan quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente fino all'arrivo della televisione e di internet anni e anni dopo il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti, è considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
0: Lady, la musica che cattura.

0: le 13 e 59 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Lutto a Vinci e nell'Empolese Valdese per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana, trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione per il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause, tra le ipotesi un incidente in mare o un malore. I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Un motociclista di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla strada statale 610 Molese nel territorio di Firenzuola. L'uomo è stato travolto da un'auto che procedeva in senso opposto e dopo l'impatto è finito contro il guardrail. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo scattare le ricerche. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso a Careggi per politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Borgo San Lorenzo per ricostruire la dinamica e identificare il pirata della strada. Una 37enne è stata ricoverata in ospedale a Prato dopo una crisi tossicologica avvenuta all'interno di un negozio di via Enrico Berlinguer. La donna avrebbe inalato accidentalmente gas di un detersivo, accusando sintomi compatibili con un'intossicazione. Inizialmente soccorsa in codice rosso, l'emergenza è stata poi declassata a codice giallo. Restano da chiarire le modalità dell'esposizione e la dinamica dell'incidente. Un falso profilo WhatsApp a nome dell'ex sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, sta contattando utenti utilizzando il suo nome e la sua fotografia per invitarli a un gruppo dedicato a economia e investimenti. A denunciare il caso è stato lo stesso Del Ghingaro sui social. Non sono io. Qualche buon tempone sta usando il mio volto e il mio nome su una chat di WhatsApp. L'ex

0: nascosti, l'inserimento certifica la qualità del percorso avviato per il nuovo stadio. Ed è tutto per l'informazione, altre notizie sono su gonews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
2: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
2: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia, a perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
1: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Summer Lady, Radio Lady, ama l'estate.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
0: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
3: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
3: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
4: Lady. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Lady.
3: Hai
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
8: Lady.
9: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Queste le 5 novità della settimana, proposte da Radio Lady. Dischi in novità.
11: Radio Lady. E ben trovati a tutti, eccoci all'appuntamento con le novità musicali di Radio Lady, quelli che noi chiamiamo da sempre i dischi novità. E siamo molto, molto legati a questo titolo che ormai rappresenta questa rubrica che vi presenta 5 canzoni, 5 novità che oggi ascolterete in anteprima e poi nei prossimi giorni troverete inserite nella nostra programmazione musicale. E allora andiamo a presentarvele una a una. Intanto ben trovati a tutti, io sono Cristina. Questa settimana vi porterò io alla scoperta di queste 5 novità musicali. Partiamo subito dalla prima, dove troviamo due protagonisti della scena elettronica, ovvero Aura e Lexa Hill, che ci presentano il loro nuovo singolo Linda Italiana, prima novità musicale di questa settimana su Radio Lady.

insieme una produzione moderna, luminosa, che brilla tra percussioni e groove house, con al centro un vocal di ispirazione latina, con la partecipazione di Yadi Lowell, che dona carattere e personalità esotica alla traccia. Aura, tra le altre cose, si è distinta sui palchi, confermandosi fra i nomi più interessanti della scena club contemporanea made in Italy. Insomma, l'India italiana, con il featuring di Yadi Lowell, è un concentrato di groove, energie e atmosfere estive che conquisterà sicuramente tutte le radio. E proseguiamo con la seconda novità musicale di questa settimana, Audrey Obert con Sumi.

questa canzone che abbiamo ascoltato, Su Me, è diventata virale in tutto il mondo grazie anche al fatto di essere colonna sonora di Off Campus, una delle hit show del momento. Cantante, appassionata di musica, ballerina, Audrey si è avvicinata al mondo della scrittura di brani per caso, aiutando la sua coinquilina Gracie Abrams nella scrittura di alcuni suoi brani. Da lì si è appassionata e ha deciso di cominciare a scrivere per se stessa. Da qui è uscito un album di debutto di Audrey che si intitola Who's the Clown, che è una vera e propria esplorazione come artista e cantautrice. Insomma, oggi Audrey è già un'artista completa, scrive le sue canzoni, dirige, monta i suoi video, cura ogni aspetto del suo lavoro musicale dall'inizio alla fine. E la terza novità musicale di questa settimana ci riporta in Italia con la band romana Cosmonauti Borghesi con la canzone Gomma Americana dall'album In Analogico Dirsi Ti Amo. Eccola qua, la ascoltiamo.

0: I cosmonauti borghesi, ovvero Leonardo Rese alla voce, tastiera Alessandro Mastropietro, chitarra e Marco Cestrone alla batteria, sono una band romana dalle influenze funk, disco e rock. Esordiscono nel 2023 con il brano Tutto Inutile, e già presentato dal vivo durante i loro concerti. I cosmonauti borghesi sono usciti con questo nuovo album in analogico, Dirsi Ti Amo, dove hanno voluto in qualche modo dare, far vedere appunto la loro ricerca di un sound personale, ma vaffanculo.
1: Solo per me, tutto ad un tratto soffierò via il vento.
0: I cosmonauti borghesi, ovvero Leonardo Resa alla voce tastiera, Alessandro Mastropietro chitarra e Marco Cestrone alla batteria, sono una band romana dalle influenze funk, disco e rock. Esordiscono nel 2023 con il brano Tutto Inutile, già presentato dal vivo durante i loro concerti. Questa canzone, ovvero Gomma Americana, è estratta dal loro album appena uscito in analogico, Dirsi Ti Amo, che si pone come obiettivo artistico quello di raccontare la vita reale in tutti i suoi aspetti, evidenziandone le difficoltà che ogni giorno appunto si pone di fronte, ma sdrammatizzando con una melodia, un ritmo che aiutano a non prendere tutto troppo sul serio, bensì con la giusta leggerezza. E ora, come quarta novità di questa settimana, la collaborazione fra due grandi artisti, molto lontani fra di loro, ma accomunati da un senso di appartenenza che tra poco ti svelerò. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
2: Una

Genova e Napoli, la collaborazione fra Alfa di Genova appunto e Gigi D'Alessio, napoletano doc, celebra non soltanto due città che si assomigliano anche un po', insomma perlomeno viste dal mare si assomigliano molto, ma celebra anche due tifoserie e un gemellaggio che esiste fra queste due tifoserie, quindi quelle del Genoa e quelle del Napoli, dagli anni 80, quindi da ben oltre 30 anni, è uno dei gemellaggi più longevi e sentiti del calcio italiano. Non a caso questa canzone è stata presentata dai due artisti proprio durante la prima di campionato lo scorso 22 agosto, durante la partita Genoa e Napoli, presentata dal vivo per la prima volta, quindi un brano che celebra anche una storia di identità e appartenenza. E come ultima novità musicale di questa settimana ascoltiamo invece Fabien Pizarre, che presenta la nuova reinterpretazione di Cadaves, un brano iconico riportandolo in pista con un sound fresco, luminoso e profondamente estivo, un equilibrio tra nostalgia e contemporaneità pensato per accompagnare questi giorni di fine agosto. Lo ascoltiamo, ultima novità musicale di questa settimana, Fabien Pizarre

0: Avete ascoltato Dischi Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Tra poco.
2: Benvenuti a casa Lady.
3: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio Europeo per la Ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas Romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci in A12, code per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
7: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Lady.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Lady.
11: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
12: Ha tempo da perdere?
11: Direi di no.
12: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
11: Ma non sono socio ACI.
12: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
11: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
13: Questa è Lady.
14: Questa è Lady.
15: Benvenuti a casa Lady.

0: benvenuti a Casa Lady.
1: Ma benvenuto Freddy, ma a casa Lady, che è casa mia.
2: Bentornata. Allora ragazzi, io che sono follemente innamorato di Irene Rossi,
1: certo,
2: ormai da millenni.
1: Ciao poverino.
2: Da oggi è tornato, le ho fatto un'accoglienza fantastica.
1: Mamma mia.
2: Solo parole di elogio,
1: Meno male.
2: Allora, cioè, Irene, è pazzesco, perché
1: sentiamo,
2: io stavo guardando in tantissime lingue del mondo si dice Irene, in quasi tutte le lingue del mondo.
1: Perché è una parola greca.
2: È una parola, viene dal greco, la dea della pace. E pensate voi, gli sto contando questa qui che fa la ganza, non si regge, c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 onomastici.
1: No, veramente, io mi ricordavo solo quello di maggio e quello di ottobre.
2: No, cioè sei vergognosa.
1: E allora?
2: 28 febbraio, 30 marzo, ma lasciamo stare, cioè, ma dai spazio agli altri sul calendario. Bentornata
1: Irene
2: Rossi.
1: Me lo dice anche Rossi. Rolando, grazie ragazzi.
2: Oggi 31 agosto, siamo ragazzi arrivati alla fine anche
1: del mese d'agosto.
2: Fra i santi di oggi c'è San Raimondo non nato, ecco, ve lo volevo ricordare. San Raimondo non nato.
1: Non è Raimondo Vianello.
2: No, anche lui, secondo me.
1: Ma che vuol dire non nato,
2: ecco,
1: oltretutto?
2: È quello che mi ha incuriosito. È una storia abbastanza inquietante.
1: Sei andata a cercare, di un bambino mai nato, tipo?
2: No, invece no, perché nacque grazie a un parto cesareo. Uno fra i primi.
1: Sì,
2: la madre era già morta e riuscirono a estrarlo con un parto cesareo per quegli anni lì.
1: Beh, ma in fondo è come nel Macbeth, no? Se ci pensi.
2: La citazione è tornata ora e la so poco.
1: Dai, no?
2: Sì?
1: Che c'era la profezia che diceva: verrai ucciso da un uomo che non nasce
2: dal ventre.
1: Le
2: famose tre streghe.
1: Esatto.
2: Dove ci troveremo ancora noi tre? Nel tuono, nel lampo,
1: comunque,
2: nella
1: piova. Comunque, stavo dicendo un'altra cosa. Oh, ragazzi.
2: Comunque, non nato è questo. È questo qui. Dai, via, giù.
1: Ok.
2: Comunque, è una storia bellissima.
1: Cose da dire, credo proprio di sì.
2: Cose da dire ce n'è tantissime.
1: Tu non hai guardato bene i compleanni di oggi.
2: Perché? Te l'ho detto uno fondamentale, se non me lo consideri. Allora
1: continuo,
2: vado io.
1: Vai.
2: Partiamo da quello fondamentale, Caligola, personaggino da andarci a cena insieme.
1: Io ho chiesto se era un rapper.
2: Parente di Calcutta, no, Caligola,
1: sì,
2: l'imperatore romano.
1: Ecco.
2: James Coburn, attore,
1: ma vai
2: a vederti la faccia, ha fatto dei film bellissimi. Richard Gere, quello tu lo conosci, Quello tu lo conosci,
1: certo.
2: Te, sapevo io. Enzo Iachetti, che ultimamente lo vedo un po',
1: È vivo e lotta insieme a noi.
2: Grandezino. Maria Montessori, qualcosa potrebbe averci insegnato. Luca di Montezemolo,
1: sì.
2: Per qualcuno come me che guardava l'atletica prima di te, che non tu sa neanche che sia, Edwin Moses, era un campione favoloso.
1: Di atletica leggera, lo sappiamo tutti.
2: Sì, tutti
1: guarda.
2: Conoscono, favoloso. Poi Serena Rossi, che deduco sia un'attrice brava, sì. E basta per quelli che mi, poi c'è quelli di Rolando, ma è roba seria che lascio a te.
1: Allora oggi vogliamo ricordare anche il fatto che scompariva Lady Diana.
2: No, davvero oggi? È 31 agosto?
1: Nel 97.
2: 31 agosto nel 97.
1: Mi aspetta un grande special questa sera.
2: Stasera non ricordavo. Ricordo quel giorno come se fosse oggi. Vabbè, andiamo avanti.
1: Sì. Andiamo avanti con quelli musicali,
2: quelli musicali.
1: Allora, mi avete tirato fuori gli Scorpions. Qual era il motivo?
2: Perché è nato qualcuno che chitarrista, ti dico chi?
1: Rudolf Schenker.
2: Chi è che non conosce Rudolf Schenker, chitarrista e fondatore degli Scorpions?
1: Ce lo suggerisce il nostro Rolando.
2: Sì.
1: Nasce anche Simon Neil, che è la voce invece dei più dolci
2: Biffy Clyro. Sì. Chi è che la mattina non ascolta almeno tre pezzi dei Biffy Clyro?
1: Ci sono anche tante belle uscite che dopo ci andiamo a vedere e rubiamo qualche idea, secondo me, per il palinsesto di oggi.
2: Ma
1: oggi compie gli anni anche lui, Van Morrison.
2: Sentimi Nini, ma sei sicuro è Van Morrison? Davvero? Canadese, se non sbaglio.
1: Davvero? Sì. Irlandese.
2: Ecco, perché mi ricordavo che tutti lo spacciano per americano e invece non lo è.
1: Esatto, invece no. Oddio, però anch'io avrei avuto dei dubbi.
2: Io
1: sto guardando una pagina, comunque poi controlliamo. Tanti auguri a Sergio Caputo, che nasce oggi.
2: Il più grande. No, come mai a me non me l'hanno rammentato? Io lo adoro Sergio Caputo.
1: E tanti auguri anche a Deborah Gibson, cantante americana.
2: Nonché fondatrice della Gibson Chitarre.
1: Brava.
2: No, non è lei.
1: Ma infatti
2: penso che il signor Gibson ci querelli. Ma allora dai, dopo un Sergio Caputo ci vuole, dai.
1: Certo, nel frattempo però abbiamo ben deciso così di immergerci in queste bellissime atmosfere del fischio degli Scorpions, perché questa è Wind of Change.

0: Il fischio. Che poi chi fischiava? Il cantante
1: no,
0: o qualcun altro?
1: Fischiava Erpiotta dalla famosa canzone Sento un fischio, non resisto. Musica maestro, vai con Lissio.
0: Rudolf Schenker oggi compiva gli anni, nato a Hildesheim. Ci sei
1: dove?
0: Mai stato a Hildesheim?
1: Io ci sono anche andato a giro con Rudolf. È un bravo ragazzo. Sì.
0: Bravissimo,
1: ci
0: secondo
1: si sta
0: me.
1: Bene,
0: un
1: ci
0: ganzo,
1: si
0: un ganzo e soprattutto chitarrista degli Scorpions.
1: Nonché fondatore, perché essere chitarrista
0: certo.
1: Non solo, ma fondatore.
0: Ma quella è una band di fondatori, secondo
1: sono
0: me.
1: Tutti,
0: nel
1: sì.
0: senso che non devono essere mai tanto cambiati. A caso,
1: a
0: le
1: caso,
0: ultime parole famose, ora si vede tutta la formazione cambiata. Va bene, allora ci andiamo a...
1: ad ascoltare.
0: Vai ad introdurre il prossimo
1: allora,
0: artista.
1: Allora, il prossimo artista, tale Sergio Caputo, che io adoro, bravissimo, sottovalutatissimo artista italiano, i mille motivi non sto a citarveli, ma li conosco, perché fondamentalmente lui venne scoperto da mia trasmissione famosa degli anni 80, poi te lo dico, con il suo album Sabato Massarini. Massarini che faceva una trasmissione leggendaria di musica e lo lanciò il suo Un Sabato Italiano. Carlo Massarini, Mr. Fantasy. Lo lanciò,
0: Mr. Fantasy,
1: lo lanciò lui, fu un fulmine a ciel sereno perché faceva swing negli anni 80, chi lo sapeva che era lo swing?
0: Sì, è vero.
1: È un genio, ha fatto jazz, ha fatto tantissime canzoni e ha tuttora un grande pubblico di affezionados che lo seguono, fra cui io.
0: Bravo!
1: Nei collezionisti, se voi avete l'album Un Sabato Italiano, girate la copertina, perché nella prima edizione una canzone la chiamò Citrosodina, però la casa medica che disse no, è un la poi insomma. Vennero, fu ritirato subito dalle stampe l'album con Citrosodina e ha un altissimo valore da collezionisti.
0: Ci credono di quegli oggetti particolari.
1: Senti,
0: noi ci ascoltiamo un super classicone,
1: ma ascoltiamocelo il
0: e
1: sabato.
0: Anche se è lunedì,
1: ma ci sta bene.

0: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
1: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
0: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
1: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
0: Finiti questi, non ce ne sono più!
1: Svuota tutto con saldi!
0: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
2: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
5: Cremosi, golosi, meravigliosi!
6: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
6: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
6: Questi alcuni appuntamenti:
5: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
2: Lady.
7: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
9: Benvenuti.

0: sarebbe Freddy, questa era Katy Perry nei Sushenci.
1: Nei Sushenci con la canzone Fuochi d'artificio.
0: Che detto firework.
1: Firework.
0: It's
1: che,
0: better.
1: Se io ti dico fuochi d'artificio, te che mi devi dire? Era meglio
0: quelli dell'anno scorso.
1: Oh, giù, ragazzi, via. Che succede? Via, dillo te che tu sei.
0: Allora,
1: sei
0: adesso sono le 15 un minuto, sì. Quindi noi ci andiamo ad informare, ma bravi. Tra poco parliamo anche della marcia per la pace, quindi rimanete con noi. A tra poco.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
6: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
7: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto.

0: testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
0: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Baby, baby. La musica che cattura. Spot.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Lady.
3: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
4: Ha tempo da perdere?
3: Direi di no.
4: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
3: Ma non sono socio AC.
4: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
2: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora ora più veloce.
5: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
8: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
9: Benvenuti a casa Lady.

0: torniamo in diretta, caro Freddy, anche con degli ospiti che sono venuti a trovarci, e parliamo di Marco Pagli dell'Arci Empollese Valdelsa, buon pomeriggio, buon e di Eugenio Pannocchi, vicepresidente del Circolo Arci di Montrapoli, per parlarci della Marcia della Pace, che in realtà, diciamo, anche con un progetto più grande, si chiama Giro d'Italia per la Pace quest'anno. Buon pomeriggio, ben trovati.
1: A voi. E complimenti anzitutto per questa iniziativa meravigliosa. Grazie. Questo va detto subito.
0: Allora, parliamo un po' della marcia della pace di quest'anno, che ha un po', diciamo, delle caratteristiche anche diverse rispetto a quelli degli anni precedenti. Darei subito la parola a Eugenio.
2: Esatto, questo è il quarto anno e facciamo questa marcia della pace, con la differenza che quest'anno avremo due partenze, non solamente da Empoli verso Montrapoli, ma anche da Sant'Andrea e Fontanella, che saliranno su verso la salita della collina di Montrapoli. È il secondo anno che facciamo la partenza, e parte da valle verso,
1: sì,
2: la,
1: lo dici verso... Jackson, per la fatica
2: esatto,
0: che,
2: no?
0: Che mi ricordo immagini. Era una scelta simbolica,
2: esatto,
0: anche,
2: l'anno,
0: no?
2: Scorso, se vi ricordate, appunto, che il fatto che la pace non è una cosa scontata, è una cosa facile da ottenere,
1: anzi,
0: ottima metafora, direi,
2: ci vuole fatica, sacrificio per farla. Ora, vabbè, siamo a Montrapoli, non siamo una vera montagna, però comunque la fatica della salita c'è,
0: c'è la sua differenza. Non so se te la senti, insomma, possiamo andare a testare.
1: Ci andavo in bicicletta e avevo difficoltà, quindi
2: sì, insomma, quindi un po' di difficoltà c'è, però insomma, aspettare poi tutto quello che sarà lo spettacolo. L'anno scorso erano 700-800 persone,
0: ecco.
2: Ci saremo noi del circolo disponibili, acqua e cibo nel caso servisse,
0: certo,
2: perché
0: insomma,
2: ovviamente, insomma, la salita è quella che è.
1: Punto ristoro.
2: Esatto, punto, sì, ristoro. Un punto ristoro ovviamente è una cosa molto semplice, una cosa molto familiare e colloquiale, è compagnia.
1: Innanzitutto, scusami, venerdì 4 settembre,
2: sì,
1: ricordiamolo, diciamolo.
2: Sì, esatto.
0: Di sera, tra l'altro, si parte,
2: sì,
0: insomma, se volete dare anche un po' di,
2: certo,
0: di orari,
2: si
0: insomma.
2: Parte da Empoli, cioè, abbiamo un ritrovo a Empoli e al circolo di Sant'Andrea Fontanella alle 6:30. A Empoli ci sarà appunto anche dei laboratori per i bambini, a tema ovviamente sulla pace. E la partenza da Empoli è prevista per le 7:15, si farà un giro della città di Empoli e poi si salirà verso Montrapoli. E invece per Sant'Andrea la partenza è un po' posticipata, perché insomma la vicinanza è insomma siamo,
0: certo,
2: più vicini, alle 7:45, si parte 7:45 e poi si sale su verso Montrapoli.
0: Ecco, anche questi due cammini sono altamente simbolici,
2: sì,
0: no? Si parte da una parte e dall'altra per trovarsi poi in cima, è bella
2: tutti
0: questa
2: insieme
0: immagine.
2: Sì, sì. Ora, diciamo, si spererebbe il prossimo anno non ci sia bisogno di una marcia alla pace, perché la pace si,
1: no,
2: è arrivata ovunque, però insomma,
1: bello,
2: ci piacerebbe,
1: bellissimo,
2: comunque nei prossimi anni sempre allargarsi e coinvolgere sempre di più,
0: sì,
2: le,
0: sì,
2: associazioni,
0: sì,
2: del circondario, e insomma per ritrovarsi.
1: Comunque è veramente bella questo ritrovarsi,
0: esatto,
1: su un cucuzzo.
2: Sì, esatto, esatto, esatto. È bello ritrovarsi, è bello vedere non siamo soli, è bello vedere siamo in tanti, e con il numero si potrebbe ottenere.
1: E in Polesi non fate i furbi, che poi andate a partire da Sant'Andrea,
2: sì,
1: cioè, ognuno scelga la sua parte.
0: Vabbè, non bisogna essere faziosi, ma si fa apposta per mescolarsi.
1: Già li,
0: scusami,
1: vedo che contro i chilometri.
0: Una volta sopra, qual è un po' il programma?
2: Il programma è sicuramente ritrovarsi. Dobbiamo vedere il numero di persone,
0: certo,
2: ritrovarsi, ci vorremmo ritrovare solamente a casa nostra, il circolo, per fare comunque un breve dialogo, dare la possibilità a tutte le associazioni che hanno partecipato e che stanno partecipando alla realizzazione di questo progetto di dire la propria, di dire la sua, e niente, poi ritrovarsi lassù e stare un po' insieme e confrontarsi, ecco, di tutte, ecco, le cose.
1: Scusami, una domanda, perché mi piacerebbe anche esserci, ma il ritorno
0: è, esatto,
1: no,
0: lo sapevo,
1: si organizza,
2: sì, è vero,
1: cioè, questo non anche, cioè, uno dovrebbe pensare a navette, no, non c'è niente, uno non si deve organizzare,
2: si deve organizzare,
0: se poi,
2: sì,
0: ovviamente,
2: esatto,
0: insomma, ci sono i ragazzi del circo, se,
2: sì,
0: qualcuno fosse,
2: esatto,
0: in difficoltà,
2: siamo,
0: immagino,
2: esatto,
0: che
1: nessuno
2: anche
1: rimane
2: dei,
1: indietro,
2: no, nessuno, rimane indietro. Consiglio a tutti ovviamente di organizzarsi magari con delle macchinate, di parcheggiare presso o il campo sportivo, o se no c'è, a seconda dell'ora ci sono anche il parcheggio della chiesa della Pieve, che è un po' più lontano, però dai, ormai
1: ce la possiamo
2: su,
1: fare,
2: si può salire,
0: certo,
2: anche giù, e vari punti che ci sono anche lì presso il circolo, c'è anche un piccolo parcheggio presso la chiesa di San Lorenzo.
0: Ok, quindi insomma queste tutte le indicazioni
2: Sì.
0: A prova di Freddy, possiamo dire.
1: Posso venire
0: anche del genere. Sì. Esatto. Vogliamo invece dire qualcosa, insomma, che se in parte ovviamente abbiamo già detto e in parte sono domande scontate, però insomma l'importanza, no, di continuare a fare queste marce che uniscano comunque le persone. Tra l'altro lo ricordiamo, c'è il patrocinio del comune di Empoli, insomma, però il valore umano che questa cosa ha oggi.
3: Sì, le valenze sono veramente molteplici. Per noi, per Arce Empoli di Valdelsa, avere un circolo che si impegna in la marcia per la pace non è l'unica iniziativa, e poi ha un respiro, diciamo, più largo rispetto alla comunità, alla frazione, ma arriva a coinvolgere appunto tante associazioni, un territorio ampio, se vogliamo, per cui avere un circolo che in pochi anni a lanciare un'iniziativa di questo tipo e a portarla avanti e a farla crescere sempre di più è fondamentale, importantissimo. Chiaramente Montrappoli non è l'unico, però Montrappoli è uno dei circoli. Monterappoli,
0: poi se no mi bacchettano,
3: esatto. È molto attivo, molto attivo. E è importante perché appunto come dicevi tu, si tengono insieme le persone, si mettono in dialogo le comunità, e anche quello diceva Eugenio prima rispetto a poi quando arriviamo su che succede, che facciamo che parliamo, che ci confrontiamo e che creiamo comunità, relazioni, legami,
0: rete
3: che esatto. È forse qualcosa che sempre di più manca e che sembrerà anche strano dirlo, ma forse aiuta anche a fare la pace, per riuscire a dialogare tra di noi, forse è un primo passo.
1: Più importante,
0: lo diciamo sempre, l'importanza anche dei circoli che sono rimasti, che sopravvivono e che continuano a fare comunità. Insomma, ci sono persone anche, voglio dire, di generazioni diverse, perché poi sono sempre punti di incontro anche, no, i circoli, e quindi non ci stanchiamo mai di raccontare che la vita che c'è appunto poi dentro i singoli circoli, no?
2: Esatto.
1: Ecco una domanda, perché ce ne siamo scordati: c'è un simbolo di questa marcia che ha un nome particolare?
2: La lampada.
0: Giusto.
1: Non l'abbiamo rammentata, e questo è importante. Sì.
2: Quest'anno praticamente non ci sarà la marcia della pace d'Assisi, e quindi viene passato questo strumento, passata questa lampada, sì, in tutte le varie marce della pace, e come simbolo, ecco, di unione di tutte le marce.
1: Infatti diventa un giro d'Italia,
0: esatto,
1: per la pace, come dice il manifesto.
2: Esatto. E quindi siamo onorati, ecco, di portare questa lampada.
0: Ecco, ma veramente, ma solo una per tutta Italia o ce n'è più di una? Simbolicamente. Vado a svelare la magia, non lo diciamo, vai.
3: Una domanda.
1: Non è la fiaccola, esatto. Non è quella.
2: Non sappiamo.
0: Il simbolo è uno,
2: diciamo. Poi
0: comunque volevo dire che era emozionante pensare che contemporaneamente in questo periodo, insomma, ci sono sicuramente state tante altre marce che fanno parte di questo Giro d'Italia.
1: Ce ne fossero ancora di più.
0: Ecco. Va bene, quindi detto questo, si invita, non c'è bisogno di prenotarsi, cioè si prende, si arriva, è libero.
1: Le informazioni, siti, pagine, dove si possono trovare?
2: Sui nostri sui nostri canali social, sicuramente seguiamo sia Facebook che Instagram del Circolo Arci Montrappoli, ma che verranno poi comunque anche condivise da Empolese Valdelsa.
3: Anche sul sito del comune si trovano tutte le informazioni.
1: Orari, partenza.
2: Ci sono comunque, abbiamo lasciato nel volantino due numeri per informazione, per qualsiasi possibilità.
0: Certo.
2: L'anno passato c'erano persone che volevano partecipare ma avevano problemi motori, e quindi ci hanno chiamato, ma si può venire lo stesso, prima si aspetta, si guarda la sfera, non c'è nessun problema.
0: Certo.
2: Abbiamo accolti, diciamo così, si può partecipare anche senza le gambe. Esatto, si può partecipare anche in tante altre maniere.
1: Certo, il simbolo.
0: Poi proprio della camminata stessa, proprio l'inclusione e la pace, quindi ci sta. Allora, noi mandiamo questo messaggio a tutti, non so se c'è qualcos'altro che volete dire, insomma, per invitare gli ascoltatori a questa marcia per la pace.
3: Mi veniva in mente appunto le due ricorrenze importanti, che sono gli 800 anni di San Francesco
1: e
3: gli 80 anni della nascita della Repubblica, che sono sono, diciamo, le due
1: fondamentali,
0: sì, sì, due che rendono quest'anno speciale,
3: sì, sì, sì.
0: E quindi ragione di più. Freddy si è già un po', sì, allenato per questa salita, se non difficilissima,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: E quindi, insomma, noi invitiamo ancora una volta tutti, Giro d'Italia per la Pace, venerdì 4 settembre, due cammini, un'unica meta, la Pace, da Empoli e da Sant'Andrea fino a Monterappoli. Io ovviamente ringrazio i,
1: grazie,
0: nostri ospiti di avercene,
1: grazie,
0: parlato, Marco Pagli di Arci Empolese Valdelsa e Eugenio Pannocchi, vicepresidente del Circolo Arci di Monterappoli. Grazie,
1: grazie,
0: in bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: Questa è Lady. Questa è Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e sul versante emiliano tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In direzione Roma per un incidente adesso risolto al chilometro 298 e 200 in galleria si sono formati 3 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
6: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
5: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
6: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
7: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
8: Lady.
9: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
8: Lady.
10: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
11: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
10: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
12: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
13: Questa è Lady.
14: Benvenuti a casa Lady.

0: cosa ne pensi di questo featuring tra Gabry Ponte e Jovanotti?
1: Che sono avanti, sempre stati, sia Gabry Ponte che il mitico Lorenzo Cherubini.
0: Beh, sono un po' irriducibili.
1: Ma
0: loro,
1: sì,
0: dai, ci
1: li vogliamo bene, sì.
0: Sì, bene.
1: Vai, poi
0: detto
1: ora...
0: questo?
1: Senti come parte.
0: No,
1: no, parte. Ah no.
0: Ma che devi partire?
1: Avevo visto che c'era lei, mi piace la canzone, c'è dopo, mi garba l'inizio, eccetera.
0: Ah, volevi andare subito?
1: No, no, no, vi voglio ricordare questa.
0: Un sacco di tempo.
1: Ah, un sacco di tempo, allora dillo. Allora, dobbiamo parlare un po' di calcio. Sei informata, preferisci parlare dei cent'anni della Fiorentina o dell'Empoli? Sono tutte e due tragedie
0: forse,
1: calcistiche.
0: Forse so parlare più dei cent'anni della Fiorentina al momento. Allora, perché il punto è questo.
1: Sentiamo.
0: Cioè, Fabio Grosso, cioè, l'ha messa insieme sta squadra bene o no? Non
1: no,
0: si è capito.
1: Non si è
0: okay?
1: capito,
0: non
1: per ora
0: capito,
1: 7
0: però...
1: gol in due partite.
0: Esatto.
1: Però io faccio
0: nel giorno del centenario
1: con una mega festa
0: allo
1: stadio.
0: Tra l'altro lei è del 26 agosto.
1: Come
0: 26.
1: Te.
0: Come me, rendetevi 26, conto. Io ovviamente ricordo che cresco in una famiglia, nasco in una famiglia ovviamente tipo, cioè, mio babbo era della Fiorentina, ma
1: diciamo,
0: che nessun altro poi. Però niente, nel giorno del centenario sappiamo, ecco, hanno preso tre risolate
1: dai Frosinone a Firenze. Non è stata una cosa facile, soprattutto.
0: Dice che è il peggior inizio di campionato, perché lo senti oggi, il peggior inizio di campionato di non
1: credo,
0: so quanti anni.
1: Da sempre. Vabbè, questo...
0: vabbè, dai, coraggio, coraggio.
1: Allora facciamo un po' di sfottò, facciamo gli auguri anzitutto ai tifosi della Fiorentina, che se lo meritano, che sono favolosi. Ho visto delle parate in mezzo a Firenze, però anche uno sfottò toscano, spero.
0: Certo, dai.
1: Preso
0: dai.
1: Da Massimo Marconcini, a così come. Ciao Massimo Marconcini.
0: Ecco, sentiamo.
1: Ha scritto: vestiti come il Rozzalupi, che è un
0: ok.
1: Lo stadio che pare un cantiere della tranvia.
0: Eccoci.
1: Prendono tre pene da uno di Fucecchio, che è l'allenatore. Per la festa del centenario, favolosi. E gli aggiungo anche.
0: Vabbè, sportivi.
1: Aggiungo anche gli auguri. Comunque,
0: vabbè, ci sta.
1: L'unica cosa che mi è mancata è stato Giancarlo Antonioni. Che vabbè.
0: Vabbè, in super polemica, lo sappiamo.
1: Era l'unico che non c'era, però auguri, Viola. Dell'Empoli ne parliamo.
0: Poi c'è stato anche quell'incontro bello che tutti hanno filmato.
1: Lui, Costa
0: lui
1: e Battista. Dai, commovente, bellissimo.
0: Vabbè, ciao ragazzi. Comunque.
1: Io credo che Battistuta li ci rientrerebbe ancora oggi, anche a lui costa di giocare in questa Fiorentina.
0: Ma in genere, guarda, si parlava l'altra sera con Franci, pur da non sfegatatissimi, sì. No, nel senso, poi ovviamente Franci un po' il calcio di più di me sicuramente lo segue, e si diceva però i calciatori di quella generazione non ci sono più.
1: No, ma
0: e
1: come
0: quindi,
1: si fa?
0: Cioè,
1: dai.
0: Con tutto il rispetto per
1: con
0: i ragazzi
1: tutti,
0: giovani.
1: Sì, certo. Fanno bene
0: che
1: però.
0: Si allenano poi in maniera diversa, insomma c'è una tecnica diversa, c'è un gioco diverso, però insomma, come dire, quelli bastavano e avanzavano.
1: Ma infatti già quando vedi allo stadio ti commuovi, anche io non sono un tifoso della Fiorentina, anche se amo Firenze, la città, la storia, il loro carattere,
0: però,
1: la loro cultura,
0: i personaggi,
1: è bello,
0: la riverenza verso i grandi calciatori, ce
1: lì ci vuole il famoso chapeau,
0: è vero. Detto quel capitolo Empoli,
1: lasciamo stare, ne parliamo la
0: abbiamo proprio ne parliamo
1: la prossima. In bocca al lupo al nostro Empoli. Siamo un'altra volta radio ufficiale, quindi abbiamo tutte le nostre trasmissioni tematiche, ne parleremo in un altro
0: ne
1: camion.
0: Sentirete delle belle, di sicuro. Vabbè, vado con loro?
1: Vai.

0: Vai a trovare un amico e ti mangiano le zanzare, eh? Se non li sapete educare gli animali, non li prendete.
1: Ma dai, non fa ridere.
0: E invece fa ridere. Oh, è oggi 31 agosto. Le estati volano sempre, gli inverni invece camminano.
1: Vabbè.
0: Questo, eh? E arriviamo, ti guardo negli occhi mentre lo dico.
1: Sentiamo.
0: Il famoso ne ripariamo a settembre e domani. Perché te sei la classica, eh? E grazie Alex Mazzanti, me l'avevi preannunciato. Dalle granite al vin brûlé, tutto in una notte. Questo è quello che mi è successo a me in questi giorni, come a tutti noi, da 40 gradi a 16.
1: Vabbè.
0: Più o meno. Dedicato a Michael Jackson. Se viene al mondo sapendo di essere amato e lo lasci sapendo la stessa cosa da tutto ciò che nel frattempo è accaduto, ne è valsa la pena. Era una bellissima frase.
1: Ma di Michael Jackson?
0: Certo. Ma che c'era, ricorreva adesso questi giorni, tu non c'era. Non fare questa faccia.
1: Nulla, prego.
0: Davanti a Michael.
1: No.
0: Continuare a rimandare è come utilizzare la carta di credito. Te ne accorgi solo quando si arriva al conto.
1: Eccoci.
0: Eccolo. Andiamo avanti, eh.
1: Senti, però, dacci anche qualcosa che ci supporti. Sì. Questo nuovo inizio.
0: Da grande voglio fare il primo che passa.
1: Vediamo
0: se
1: colta.
0: Vabbè, andiamo. Ce n'ho uno al fulmicotone. Fammelo trovare.
1: Vai, è sempre sto fulmicotone.
0: Quando da piccoli ci dicevano da grande capirai, chissà a quale tasse riferivano. Di no, perché di preciso, perché io
1: sono d'accordo. Sono abbastanza d'accordo.
0: E andiamo a finire con uno.
1: Vai.
0: Non capirò mai questa grande paura degli sconosciuti. A me tutti quelli che hanno fatto male li conoscevo benissimo.
1: No, pensavo che ti stavano simpatici talvolta gli sconosciuti, un po' minacciosi.
0: E allora via. Per darmi una regolata ho deciso di bere solo nei giorni che finiscono con la I, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, oggi e domani.
1: Perfetto.
0: Ciao a tutti voi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al Lancia Corse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nello primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona.
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady. Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucina e Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Lady. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
9: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
8: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
10: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
11: Lady. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
15: Benvenuti a casa Lady.

settimane in settembre e alle 15.55 noi ci siamo ascoltati anche questa canzone. Tra poco non solo l'informazione, come sempre quella delle 16 a carattere locale e poi nazionale, ma poi ovviamente si riparte con il nostro Liberi Tutti fino alle 19, come sempre anche questa settimana, diciamo la prima di settembre, anche se oggi è l'ultimo giorno di agosto, insomma un po' come sempre il nuovo inizio, il secondo diciamo inizio dell'anno, se così lo vogliamo considerare, insomma dopo Capodanno ci sta la nuova ripartenza, back to work, back to school, insomma si ritorna un po' alla vita di sempre per tanti proprio in questa settimana. E allora raccontateci insomma dove siete, come state affrontando diciamo questo lunedì, se magari siete proprio in queste condizioni insomma di ripartenza, al 388 30 30 100. Nel frattempo un po' di classiconi che non si fanno mai aspettare nel nostro pomeriggio. Enola Gay.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet dopo l'alluvione è toscano. Si chiama Luca Baracchini ed è originario di Pisa. Vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale. Ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Baracchini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi. Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto. Poi nient'altro. E momenti di apprensione stamattina anche all'isola del Giglio per le ricerche di un ragazzo di 15 anni che ha perso il contatto con il padre durante un'escursione in apnea. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 nella zona di mare compresa tra Giglio Campese e Cala di Sparvieri. Il giovane si trovava in acqua insieme al padre quando i due hanno perso il contatto. È stato lo stesso genitore a lanciare l'allarme facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata dalla Guardia Costiera. Il 29 agosto i carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato un 45enne di origini straniere. L'uomo era destinatario di una condanna definitiva a 3 mesi di arresto. La pena si riferisce a un reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel territorio di Pistoia nel maggio del 2020. L'arrestato, dopo l'espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, si trova in carcere a Pisa. Un incendio invece è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Montespertoli, in un appartamento di una palazzina di 2 piani. Sul posto, nelle campagne della zona di Baccaiano in via Volterrana Nord, poco dopo le 18 sono intervenuti i vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa, che hanno domato le fiamme e soccorso un uomo rimasto coinvolto. Quest'ultimo, un 66enne di origine senegalese, ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Il ministro Bodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro 2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Queste le parole del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, che è intervenuto sui social sulla prospettiva che il Carlo Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli europei del 2032. La scelta riguarda in particolare l'utilizzo dello stadio empolese come struttura appunto per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. Con queste sue parole per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
5: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
6: Un 43enne svizzero è stato

0: appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
1: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
0: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata nel gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
1: È tutto, a più tardi.
2: Disco novità.

0: Lady, liberi tutti.
1: Spot.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
8: Lady. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
9: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
10: Lady.
9: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Party con Irene Rossi.
1: 3, 2, 1, go. Ah, quant'è che non sentivo il giro di basso di questo ritornello, che meraviglia. Liberi tutti, si riparte ragazzi, anche in questo settembre, anche in questo lunedì 31 agosto, si comincia bene fino alle 19. Ben ritrovati a tutti voi, dopo il benvenuti a Casa Ledi, dopo l'informazione, si riparte con la nostra trasmissione, come sempre partendo dalla nostra colonna portante, la musica, i grandi successi, ma anche i grandi personaggi, e oggi lo abbiamo nominato, non potevamo non passarlo. Van Morrison, Brown Eyed Girl, questa era del 1967, per questo grande musicista appunto che oggi ci siamo riascoltati. Nasceva oggi il 31 agosto del 1945, prima la sua carriera nei Them e poi insomma grande musicista, grande solista, grande insomma cantautore, nato a Belfast in Irlanda. Ce lo siamo riascoltati con questo grande successo che ci ha portato indietro nel passato, come sempre. Io non posso fare a meno anche di chiedervi, se vi va di riascoltare qualcosa, segnalatecelo, fateci qualche bella richiesta al 388 30 30 100, basta mandarci un WhatsApp. Nel frattempo però avevamo anche ricordato e nominato un altro giovincello, perché in questo caso è giovincello, lui nasce, me lo vado a ricercare bene, nel 79, Simon Neill, voce e chitarra dei Biffi Clyro. Hanno passato una vita questi ragazzi dai club scozzesi, insomma facendo tutta la loro gavetta fino ad arrivare agli stadi per ben 20 anni, insomma una storia anche piuttosto lunga, e poi sono appunto esplosi, in particolare con questo pezzo molto pop, anche se vogliamo, insomma forse anche un po' fuori dalle righe, diciamo, di quelli che sono i loro suoni. Era il 2017 e anche da noi è esploso questo singolo che ci andiamo a riascoltare volentieri. Era Rearrange, loro i Biffi Clyro, e tanti auguri a Simon Neill.

I Biffi Clyro, che tra l'altro arriveranno in Italia e in particolare a Milano all'Alcatraz l'11 febbraio del prossimo... No, ci sono già stati del 2026 c'è già stato. Pensavo che fossero invece nel 2027. Allora, vediamo se invece nel 2027 vengono in Italia, però insomma evidentemente continuano, no, nel insomma il loro successo anche nel nostro paese. Per adesso non hanno annunciato date ufficiali, mi sa, anche perché il loro decimo album in studio, Futique, è uscito appunto nel settembre 2025, quindi appunto ci stava se fosse uscito adesso che venissero a febbraio, invece appunto c'è già stato, questo almeno per quanto riguarda la data italiana. Ci sono insomma forse un po' ci saranno futuri progetti, in realtà sto leggendo che la band così ha fatto trapelare qualcosa, ma niente di certo. Va bene, insomma ci siamo riascoltati questa band, appunto sicuramente un po' da riscoprire anche un po' in tutta la sua storia. Ma attenzione ragazzi, perché oggi c'era un'uscita musicale fondamentale, storica, epica, uno degli album più venduti di sempre, di maggior successo, con maggiori singoli di successo al suo interno. È Bad e noi ce l'ascoltiamo a Liberi Tutti.

Who's Bad? Bad 1987, Michael Jackson, che dava anche il titolo ovviamente all'album intero, praticamente un album tutto fatto di singoli. Incredibile anche il successo ovviamente commerciale di questo album, che appunto è uscito nel 1987, l'album che tra l'altro ha seguito insomma il mitico Thriller. È stato l'ultimo album con Quincy Jones, ma anche il primo disco della storia appunto a piazzare 5 singoli al numero 1 della Hot 100. Di singoli ne aveva tipo 10 o 11, praticamente tutti. Tra l'altro, lo stesso giorno, altro record diciamo sbriciolato da questo album, la CBS ha registrato il più grande preordine mai fatto: 2,25 milioni di copie spedite ai negozi americani, insomma sapendo quelle che poi sarebbero state sicuramente le vendite insomma dei loro clienti. Vabbè, ragazzi, insomma non c'è bisogno di aggiungere altro quando si parla degli album di Michael Jackson, in particolare uno come questo, Bad, il suo settimo album in studio, e quindi ce lo siamo ascoltati. Continuiamo con un po' di musica italiana perché c'è anche Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale, martedì alle 18, Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Mercoledì alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Giovedì alle 18 Palermo Mantova, alle 21 Cagliari Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP, ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili: l'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud e tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 41 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Liberi tutti!
5: Spot. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
6: Lady. Che succede?
7: Un topo!
6: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
8: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
6: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
9: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
6: Lady.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Lady.
14: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
11: Lady.
14: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
15: Ha tempo da perdere?
14: Direi di no.
15: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
14: Ma non sono socio ACI.
15: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
16: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
17: Liberi tutti, liberi tutti. Hi everybody.

E ci siamo riascoltati anche in Måneskin alle 16:39 minuti nel nostro pomeriggio, nel nostro Liberi Tutti. Ben ritrovati ancora a tutti voi fino alle 19 in compagnia della musica e delle notizie. Come sempre non ci facciamo mancare un po' di grandi successi e allora ci andiamo subito ad ascoltare dalla fine degli anni 80 anche i Queen. Tra i ricordi di oggi, questa, la loro Miracle, dal 1989 a Liberi Tutti.

E ci siamo ascoltati anche questo grande successo dei Queen nel nostro pomeriggio. Andiamo a parlare anche di attualità e parliamo di diciamo questa sorta anche di tabù forse che è stato abbattuto in Emilia Romagna. Già da oggi sono state aperte le scuole per ben 8.000 alunni e insomma parliamo di queste scuole che hanno appunto deciso di anticipare la loro apertura di 2 settimane ovviamente prima dell'avvio ufficiale, ovviamente non per fare strettamente lezione ma piuttosto per sperimentare, fare sport, fare laboratori, insomma una scuola che riapre ovviamente per venire incontro alle famiglie. Il nome scelto per questo progetto promosso dalla regione è La Scuola Riparte Insieme, su base volontaria appunto per le famiglie, questo insomma hanno detto le amministrazioni, che vuole diciamo puntare appunto a rivedere il calendario scolastico, come detto, trovando questa via, no? Riaprendo intanto le scuole con il contributo della regione, così da essere un servizio gratuito per le famiglie, in questo caso per 8.000 alunni. C'è il sold out, quindi evidentemente un servizio che può servire, no? Si parla sicuramente di un argomento molto dibattuto, delle lunghe ferie insomma dei ragazzi da scuola che spesso insomma possono essere non semplici, no? Nella gestione familiare ovviamente, come detto, per le famiglie e per i genitori. 8.000 alunni della primaria in 42 comuni dove è partita la sperimentazione, 22 elementari con ovviamente addirittura lista d'attesa. Ora non sto insomma a nominare i comuni, insomma anche ci sono state anche quelle dove poi ovviamente sono stati accolti dalle istituzioni eccetera, insomma parlando anche di un'altra regione, però si parla insomma di un sicuramente un qualcosa che può essere insomma interessante, come detto, se non altro un argomento molto dibattuto anche in Toscana. Tra l'altro Bologna proprio aveva già fatto da apripista con scuole aperte un'iniziativa analoga invece per le medie, quindi quelli un po' più grandi, in questo caso veniva richiesto un piccolo contributo alle famiglie. Però insomma tanti anche altri tipi di iniziative insomma verso quelli che sono i bisogni dei ragazzi, sicuramente un altro argomento di cui si parla molto nelle scuole diciamo di oggi, come ad esempio quello per i ragazzi plus dotati che adesso si chiamano gifted, oppure per le cucine popolari che insomma a volte affiancano i dopo scuola. Ci sono tante iniziative insomma che evidentemente si riescono a mettere in piedi. Partendo da questa notizia, insomma, che riguardava ovviamente queste porte aperte diciamo già da oggi in alcune scuole come detto dell'Emilia Romagna, c'è però insomma un'altra notizia che invece riguarda appunto il nostro capoluogo, ovvero la fuga dei docenti, perché insomma parliamo ovviamente con l'inizio del nuovo anno scolastico anche di tutti i nuovi collocamenti diciamo delle graduatorie dei professori, degli insegnanti, e attenzione perché in questo caso c'è di mezzo sicuramente il caro vita, tanto che a 3 giorni dalla ripresa dell'attività e ovviamente in vista della prima campanella per i ragazzi che sarà invece martedì 15 in Toscana, c'è un calo degli iscritti, tanto per cominciare ad esempio all'università, ad esempio la facoltà di medicina, un calo del 20% se non vado errata, che va appunto di pari passo anche con questa fuga dei docenti. E però appunto il problema è proprio quello del caro vita, il fatto che la vita costi evidentemente così tanto con il caro affitti, insomma di cui ormai si parla da anni e tra l'altro insomma se ne parla ancora in questi giorni anche per tutta una serie insomma di scandali che riguardano la regione Toscana, ma lasciamo il comune di Firenze in particolare, ma insomma lasciando anche così chiusa questa parentesi, si tratta ovviamente di un problema che ormai tutti conoscono, soprattutto quando si parla appunto del capoluogo e di Firenze. Questo fa sì che insomma ci siano sia tanti studenti universitari ma anche tanti docenti, circa 250 appunto,
che hanno rinunciato al ruolo sul loro posto per quanto riguarda appunto professori insomma di varie materie, e addirittura una sessantina di professori che hanno rinunciato al sostegno. Ovviamente ce ne saranno anche altri di motivi, ma tanti citano proprio i costi dei carburanti, caro affitti, insomma, per chi si deve spostare e decide evidentemente insomma di fare magari continuare a portare avanti insomma un posto da precario ma altrove. Quindi insomma attenzione, perché sicuramente c'è un allontanamento, ecco, dalla città, che vale la pena insomma sottolineare, comprendere, come dicono ovviamente anche i sindacati che si stanno occupando appunto di questi numeri e delle motivazioni. Se volete dire la vostra, 388 30 30 100, mentre noi continuiamo con la musica e Stranamore.

0: Canovelli il Busso alle 16:52 minuti. Parlavamo appunto della difficoltà a ricoprire i ruoli dei docenti con l'iniziare della nuova stagione scolastica, del nuovo anno scolastico per quanto riguarda la Toscana e soprattutto Firenze, ma in generale, anche perché ci sono proprio esempi un po' a tutta la Toscana. Per esempio, dicono dei sindacati, c'è chi è arrivato a rinunciare a accettare ovviamente il posto a Prato dovendosi muovere da Pisa, sempre appunto per la questione ad esempio caro carburanti, o accettare soluzioni che magari garantiscano collegamenti in treno, quindi ad esempio magari ok Rignano sull'Arno, per assurdo, no? Però ovviamente questo cambia anche la vita insomma di chi poi deve pendolare. Si racconta anche di un insegnante che tra il posto di ruolo a Firenze e a Trento ha scelto Trento ad esempio perché lì ha un appoggio e quindi chiaramente preferisce, no? Quindi anche il fatto di poter magari andare ad alloggiare, chiaramente si spera per una sola stagione, è che è una cosa che fa pendere poi le decisioni degli insegnanti. Lo stesso vale per i docenti del sud, sappiamo ce ne sono sempre tanti, alcuni si chiedono, cioè insomma dicono che sia meglio fare magari il supplente, quindi non avere il ruolo, aspettare, perché magari si può rimanere in casa con i genitori piuttosto che accettare il ruolo in città come Firenze e però non avere i soldi appunto poi per vivere. Lo stipendio medio è infatti quello di 1.450 euro. E i docenti lamentano, sempre secondo appunto ciò che ci raccontano i sindacati, un deficit economico di 190 euro, l'affitto medio di 550, che per gli ATA sale al 50%, ragazzi, ammesso appunto di trovarlo, perché come sappiamo non è semplice a Firenze. Questo insomma porta ovviamente al rischio di rimanere con i posti scoperti, cioè chi si organizza in camere multiple, un po' come si faceva ai tempi proprio dell'università, o chi accetta il posto magari per prendere poi il congedo per maternità o la legge 104, quindi insomma capiamo anche che si lasciano classi a corto di insegnanti e questo sicuramente è un allarme, insomma, secondo questi ultimi dati, come detto, di queste nuove graduatorie, insomma, di quest'anno, di questo settembre. Staremo a vedere, sicuramente torneremo a parlarne. Nel frattempo, altro classico, gli anni invece sono i 90, R.E.M., Day Sleeper.
1: This

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Lady.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
7: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: con la sua On My Soul, ma alle 17, 3 minuti, subito la linea alla redazione nazionale.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
6: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata

0: 1%. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
1: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
0: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
1: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Lady.
7: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Lady.
8: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
9: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
8: Quindi il tempo lo recupero davvero?
9: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
10: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.

Time of My Life, Benson Boone. Ragazzi, cosa gli volete dire a Benson Boone? Nulla, se non che è bravissimo. Allora ragazzi, però andiamo a parlare dell'attesa della mostra del cinema di Venezia 2026 alle porte. Ovviamente, insomma, tanta attesa per i film, ma soprattutto per le star. Ormai sapete, insomma, che ci sono tante presenze, come sempre, molto riconoscibili, oltre che i film, il cui, insomma, mercato ormai è anche un mercato molto frammentato, insomma, se ci pensiamo, forse incide meno, no, rispetto a un po' di anni fa. Ma in ogni caso, dal 2 al 12 settembre l'83esima mostra del cinema di Venezia, che metterà insieme, insomma, grandi personaggi, da George Clooney a Penelope Cruz, a Javier Bardem, Robert Pattinson, ma anche gli Oasis, ragazzi. Ma cominciamo da George Clooney, che quest'anno vedrà consegnato il Leone d'Oro alla carriera con Laura Dern, che gli renderà omaggio, un premio alla carriera ma anche un riconoscimento alla fedeltà, sicuramente, per aver praticamente sempre partecipato. Non si sa se ci sarà Amal. Ci saranno però, come detto, Liam e Noel Gallagher, che sono protagonisti di Oasis Don't Look Back in Anger, un documentario, ne avevamo forse già parlato, o comunque io l'avevo letto sicuramente, sulla reunion degli Oasis e il tour, appunto, dello scorso anno, con le loro prime interviste insieme dopo oltre 25 anni. Chissà che cosa porteranno, se porteranno un po' di scompiglio. Ci saranno, appunto, la supercoppia Penelope Cruz e Javier Bardem, saranno insieme in Bunker di Florian Zell. Stanno insieme, lo ricordiamo, poi da quasi 20 anni, hanno costruito una delle relazioni, delle coppie forse più inossidabili, più belle del cinema. Abbiamo poi, e tra l'altro, ecco, arrivano a Venezia con da pari, perché dicono due Oscar, due carriere autonome, due star che non hanno comunque bisogno di interpretare il ruolo della coppia. Questo è vero, infatti la cosa veramente bella di loro, secondo me. Poi c'è Robert Pattinson, che ormai ha dismesso i panni del vampiro di Twilight. Lo abbiamo visto anche nell'ultimo film, appunto, di Nolan, nell'Odissea. Bravo, secondo me, insomma, senza strapparsi i capelli, ma bravo, però sicuramente grande trasformazione, che non è mai facile per quelli che diventano comunque famosi per i film per gli adolescenti. Insomma, ormai 40 anni e una credibilità che si è costruito, dai, ci piace così. Poi c'è Pamela Anderson, che ovviamente ha come dire, trasformato completamente la sua immagine. Proprio per questo arriva con Place to Be di Cornel Mundruczko, che non si legge così mai, insieme a tanti altri attori, e The Last Showgirl, riportata al cinema come attrice, ovviamente, insomma, con un'immagine completamente diversa, al naturale, su cui lei ha puntato molto. Ci saranno poi Dakota Johnson, Maggie Gyllenhaal, tanti altri, e tanti film ovviamente da vedere. Le sorelle Mara con Orlando Bloom. E sul fronte italiano arriviamo a questo, ovviamente un Lido molto affollato. Alessandro Borghi e Valeria Golino tra i volti più attesi, con due film in programma: Nessun dolore di Gianni Amelio, dove recitano insieme a Valerio Mastandrea, e Serpenti di Roberto De Paolis con Pietro Castellitto e Leonardo Lidi. Ci sarà Jasmine Trinca con un ruolo centrale, perché anche lei ha due titoli in concorso: L'estranea di Strippoli e Succederà questa notte di Nanni Moretti, con tutto un altro super cast. Poi ci sarà Pier Francesco Favino con Dio ride di Giovanni Veronesi insieme a Silvio Orlando, Tony Servillo in Scherzetto di Mario Martone con Serena Rossi e Leonardo Lidi, e poi Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Martin McDonagh, John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e veramente tanti altri. Insomma, tante star che noi aspettiamo, e tanti film sicuramente interessanti presentati. Ma andiamo a riascoltarci invece una Liga di qualche anno fa. Oltre al cinema, come sempre, la musica protagonista nel nostro pomeriggio, in questo caso Liga Bue, Piccola Stella, Senza Cielo.

0: Gaga da quegli anni alle 17:25 minuti in questo momento qua su Radio Lady, fino alle 19 insieme con ovviamente il nostro programma di oggi, come sempre le notizie che potete commentare anche al 388 30 30 100, le interviste che invece potete commentare come sempre sui nostri social e poi i grandi successi semplicemente da ascoltare.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione Mare, rallentamenti per un veicolo fermo al chilometro 41 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady. Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
6: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady.
9: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Questa è Lady.
11: Questa è Lady.
12: Liberi tutti con Irene Rossi.

geniali abbiamo riascoltati nel nostro pomeriggio con questa nuova canzone, con queste melodie insomma un po' elettroniche, un po' partenopee, belli, sempre interessante riascoltarli. Lo abbiamo fatto alle 17:36 minuti, momento in cui ripartiamo ovviamente con la nostra musica, oltre che con le nostre notizie, fino alle 19 anche questo pomeriggio, lo sapete, anzi in particolar modo da questo pomeriggio, che è un po' il primo giorno della nostra nuova stagione anche qua su Radio Lady. Come Inside c'è anche lui, Paul McCartney.

anche Paul McCartney che abbiamo riascoltato con questo suo ultimo pezzo, ragazzi, continua, cioè, ad esserci proprio una differenza tanta così tra la musica in generale e tra questo signore che non solo ha scritto la storia della musica, ma ogni volta che sentiamo questi ultimi singoli, cioè, mi viene da pensare che continua a scrivere canzoni veramente di un altro livello. Vabbè, ma poi così, cioè, leggere comunque, no? Belle grintose, come se non avesse l'età che ha. Adoro. Paul McCartney, Come Inside, ascoltato anche lui, e siamo però un po', insomma, amanti dell'arte, io sicuramente sì, ma insomma facciamoci anche un po' intellettuali in questo pomeriggio, perché all'interno degli Uffizi, dopo mesi di lavori, sono finalmente riaperte le sale con i capolavori più celebri di tutta la galleria, e quindi c'è una nuova disposizione delle opere di Botticelli. Quindi La nascita della Venere e La primavera sono ritornate in modo però completamente inedito, proprio perché sono state ripensate le disposizioni in maniera filologico, e queste due opere sono quelle, diciamo, che in qualche modo sono al centro, ovviamente, di questo nuovo allestimento. C'è infatti tra le due un dialogo diretto. Per la prima volta La Venere e La primavera si guardano, sono esposte l'una di fronte all'altra. Non ci sono più le vetrate protettive, ci sono ovviamente delle teche ermetiche all'avanguardia, che però permettono un rapporto visivo senza filtri nel momento in cui siamo là davanti, e quindi insomma un modo per esaltare la complessità di Botticelli, legato tra l'altro alla Prisca teologia e alle filosofie dell'Accademia Neoplatonica di Ficino. La Venere è affiancata dai tondi della Madonna del Magnificat e della Madonna della Melagrana, e quindi c'è una simmetria, no, che vuole appunto stare un po' a sottolineare, diciamo, questa perfezione. E poi ci sono i volti della Dea Pagana e della Vergine che si richiamano l'un l'altro, quindi una sorta, ovviamente leggo, non è che lo dico io, insomma l'hanno pensata così, hanno voluto evidenziare come il mondo antico avesse prefigurato poi le verità cristiane, quindi una sorta di passaggio, no, anche storico. E poi uno schema identico che si ritrova nella sala della primavera, che invece è affiancata dalla Madonna del Roseto e da quella dei Cherubini. Poi insomma ovviamente tutta un'altra ricollocazione, insomma, anche di altre opere, quindi insomma un ripensamento, un rinnovamento che intanto è cominciato nel 2023. Negli ultimi anni gli Uffizi hanno appunto cambiato gradualmente volto grazie a questo restauro integrale del gabinetto delle matematiche e il riallestimento della sala della Niobe, e inoltre il gabinetto dei marmi antichi ha recuperato la sua storicità ottocentesca e adesso ospita preziose sculture romane, ellenistiche, mentre nuovi spazi invece sono stati dedicati anche ad Andrea del Sarto, alla pittura fiorentina del Cinquecento e ai maestri fiamminghi. Quindi insomma una come dire, un rinnovamento che poi negli anni ha riguardato insomma tanti artisti, tante opere, tante sono quelle insomma che si possono trovare all'interno di uno forse proprio dei musei più famosi e più amati al mondo, che noi abbiamo la fortuna di avere a due passi e che quindi insomma sicuramente può rappresentare, no, un nuovo motivo per vedere questa nuova disposizione, che sappiamo quindi adesso segue anche tutta una logica storica e appunto filologica. Bello, molto affascinante, molto interessante, magari alla prima occasione ne potremo riparlare con il nostro prof a domicilio. Allora, sono le 17:43, noi continuiamo però con la musica come sempre, e così insomma sono convinta che sia la primavera che la Venere avrebbero comunque apprezzato, così voci femminili così grintose, anche se sembra un po' in contrasto con quell'immagine così eterea. Call Me Blondie.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
4: Lady, quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
9: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
4: Lady.
10: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Lady.
11: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
12: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
11: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
12: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
10: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Liberi tutti, liberi tutti.

Dance for a Minute, Giant Rooks, ce li siamo riascoltati. Sono le 6 quasi, il tempo però ancora di una canzone c'è. This Is It, ci sono gli anni 80. Peter Jack's Band che ci fa rivivere le emozioni del passato, mentre tra poco, come sempre, arriva puntuale l'informazione. Voi restate con noi fino alle 19 se vi va, come sempre qua su Radio Lady. A liberi tutti!

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. È stato ritrovato dopo circa 24 ore il turista tedesco di 26 anni scomparso mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel Mugello. Il giovane è stato individuato nella serata di ieri nella zona di Mucciano, tra Ronta e Borgo San Lorenzo. Il ritrovamento ha avuto una dinamica quasi casuale, è stato infatti notato dai vigili del fuoco impegnati nelle ricerche mentre si dirigevano verso la postazione di comando avanzato per dare il cambio ai colleghi. Il giovane si trovava nelle vicinanze della stessa postazione allestita per coordinare le operazioni. Stanotte a Signa un incendio ha coinvolto un capannone in disuso originariamente adibito a magazzino all'interno di una ditta chimica. Secondo i primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Signa intervenuti sul posto, l'incendio sarebbe da ricondurre a cause accidentali. Proseguono però le indagini. Sempre in provincia di Firenze poi un altro incendio nel tardo pomeriggio di ieri che ha coinvolto un appartamento a Montesperto. Lì sul posto è stato soccorso un uomo che è rimasto gravemente ustionato. Scoperto durante un furto dalla proprietaria di casa, un uomo è stato colto sul fatto dai carabinieri e arrestato dopo essersi introdotto in un appartamento a Scandicci. È successo nella sera del 27 agosto quando i militari del comando compagnia sono intervenuti d'urgenza a seguito della richiesta di soccorso di una residente. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era riuscito a entrare nell'abitazione dopo essersi appropriato delle chiavi di casa trovate a bordo dell'auto del figlio della proprietaria di casa che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. Riuscendo a risalire all'indirizzo della famiglia ed entrato nell'appartamento, il soggetto avrebbe preso un trolley riponendo all'interno oggetti di valore asportati. Miriam Bongiorni di Massa è la nuova Miss Toscana 2026, regalo di compleanno migliore. La ragazza puana non se lo poteva fare perché poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica sera ha conquistato la corona di bellezza più ambita a livello regionale che le permette di accedere direttamente alla finalissima di Miss Italia. 21 anni e tanti sogni per la ragazza, alta poco più di 1,70 m, bella e determinata, che è stata eletta al termine di una serata andata in scena in un teatro del popolo di Castel Fiorentino gremito, che alla fine l'ha festeggiata con grande calore. E si è concluso con un grande successo di pubblico e di partecipazione il Memorial Luciano Cinelli Trofeo Città di Fucecchio 2026, il torneo di calcio giovanile che per 3 giornate ha trasformato lo stadio Filippo Corsini in un luogo di sport, amicizia e solidarietà. A vincere il torneo, riservato alle squadre professionistiche, è stato l'Empoli, mentre nella competizione dedicata alle compagini dilettantistiche è stato il Monteserra. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi ferite di arma da fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
5: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di 3 figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
6: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna.

0: in diretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
1: Sport Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma, per Di Francesco e ballottaggio in attacco Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Lady, accende la tua estate.
3: Lady, accende la tua estate.
4: Disco novità.
5: La nuova di Alfa, Genova e Napoli è disco novità di questa settimana su Lady.

0: Senti GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta.

0: A Ciempoli, il tempo è tuo. Le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Lady.
2: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucina e Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

Italia, Levante, bella come sempre, bisogna dirlo. Allora ragazzi, parliamo invece però di Elisa in questo momento, perché ha portato avanti insieme tra l'altro a Giovanni Caccamo un progetto molto interessante che porterà a Milano, trasformerà a Milano, detto in parole povere, un'ex cava di circa 40.000 metri quadrati nel municipio 8 in un parco dove insomma verranno fatti tutta una serie di progetti. Questo progetto però diciamo principale si chiama Plantasia, del primo nato appunto dall'alleanza tra questi due artisti ma anche le organizzazioni no profit Fondazione Lotus ETS e Youth and Future, parola ai giovani APS. L'idea appunto è quella di costruire un parco che sia anche un parco sonoro, quindi recupero ambientale in città ma anche produzione culturale, partecipazione dei giovani. Per adesso insomma è un progetto embrionale e infatti una cosa anche interessante è che saranno fatti degli studi, delle indagini proprio per capire quali saranno fondamentalmente le piante che si potranno piantare, la sperimentazione del fitorimedio che è una tecnica che utilizza le piante appunto per contribuire al recupero di terreni, di acque oppure zone contaminate. Quindi prima bisogna analizzare ovviamente il terreno per capire le specie più adatte e l'avvio di questa fase in realtà è previsto nella primavera del 2027, quindi la prossima primavera. Il progetto tra l'altro dispone già di una dotazione pubblica perché il Comune di Milano si è impegnato con 300.000 euro e poi ci sono le organizzazioni promotrici che puntano a raccogliere ovviamente altri fondi proprio per cercare di portare avanti Plantasia. Dopo il lavoro sul terreno dovrebbe diventare un luogo poi nel quale sperimentare la fitoacustica, molto interessante, cioè si fa della composizione vegetale proprio una parte dell'esperienza sonora, quindi si sposta un po' il tradizionale rapporto tra musica e ambiente proprio per andare a costruire un ambiente dove natura e suono hanno un dialogo. Poi ovviamente verranno insomma ospitati appuntamenti culturali e quindi ancora una volta la musica protagonista. Poi come detto insomma anche progetti collaterali in parte già avviati appunto grazie anche alla presenza dei giovani quindi grazie a queste associazioni e quindi insomma interessante che comunque ci siano artisti che mettono se non altro la loro faccia e il loro impegno in progetti del genere. Elisa diciamo ha già in passato insomma promosso alcune iniziative a favore dell'ambiente e quindi direi insomma che considerati i tempi in cui ci troviamo è qualcosa di assolutamente sensato. Brava quindi Elisa e bravo ovviamente anche il bravo Giovanni Caccamo che comunque insomma sono bravissimi artisti e bravi anche in questo loro impegno. Noi ci riascoltiamo Zucchero però, in scaletta c'è lui con Back to You dal 1998, tre grandi successi italiani di oggi a Liberi Tutti.

Another Sunrise, abbiamo ascoltato anche loro i Planet Funk, li abbiamo ritrovati da un po' di tempo fa, era il 2011, miei cari, ma come sempre ci andiamo ad ascoltare anche un po' di musica nuova, come la brava Olivia Dean. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Baby Steps, e noi lo andiamo ad ascoltare dal suo ultimo album, The Heart of Loving, questa splendida e raffinata voce che ci riascoltiamo insieme ancora qua nella nostra ultima ora del nostro Liberi Tutti di questo lunedì 31 agosto. It's funny in the

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 300 tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, un chilometro di coda per incidente al chilometro 3 tra Lastrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato, code in uscita a Lastrassigna provenendo da Firenze. Sulla tangenziale ovest di Siena, code per incidente tra Siena Ovest e Siena Acqua Calda in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona.
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la bevo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
6: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Lady. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

Madonna ti dice di alzarti e di ballare, tu non puoi fare diversamente, perché lei decide su questo sicuramente. Regina incontrastata del pop di sempre, internazionale, Madonna con il suo ultimo singolo Dance Theory, che racconta proprio i suoi esordi. Ma noi ragazzi oggi andiamo a fare un Royal Gossip che non ha niente in realtà di leggero e divertente, perché ovviamente ricordiamo la scomparsa di Lady Diana, scomparsa proprio oggi il 31 agosto del 1997, principessa del Galles, ex moglie di Carlo, all'epoca futuro re di Inghilterra. Lo ricordiamo probabilmente quasi tutti, no, quasi tutti no, perché quelli più giovani ovviamente non se lo possono ricordare, ma questo tremendo incidente d'auto nel tunnel dell'Alma di Parigi, con Dodi Al-Fayed, inseguita dai paparazzi, insomma una morte anche eclatante, se vogliamo, insomma una storia che come sempre è stata contornata da mistero, da complottismo, con tutte le vicende poi legate insomma alla loro vita, una vita non semplice, un matrimonio disastroso. In ogni caso, insomma, storia di cui spesso si parla, di cui però in certi anni, soprattutto di questa parte diciamo proprio legata all'incidente, si è parlato forse di più. Negli ultimi anni diciamo un po' magari se ne è parlato in maniera un po' più nostalgica, ma adesso sembra che se ne possa tornare a parlare in maniera un po' più viva, proprio perché un paio di settimane fa è arrivato un annuncio, ovvero che il 22 settembre uscirà in contemporanea in vari paesi Il canto del cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer, fratello di Diana, oggi nono conte Spencer, che racconterà tutta la vita della principessa, dall'infanzia trascorsa insieme nella tenuta di Althorp fino all'ultima settimana, quella prima della sua morte. Con il 30° anniversario della tragica morte di Diana alle porte, ha detto: sono stato nuovamente sommerso dalle richieste di interviste su mia sorella, questo mi ha convinto a mettere per iscritto i miei pensieri e i miei ricordi una volta per tutte, piuttosto che dover sopportare di nuovo il disagio di leggere le opinioni altrui, molte delle quali basate su falsità che si sono poi consolidate nel tempo. Quindi lo scopo del libro è proprio quella di raccontare la verità sulla sua vita proprio dal punto di vista del fratello. È la prima volta che lui scrive un qualcosa sulla sua sorella scomparsa, ci si immagina quindi che ci saranno delle cose mai sentite prima, e sicuramente insomma da un punto di vista comunque inedito, come detto, ma anche molto molto vicino. Sicuramente insomma si tornerà forse per questo un po' a parlare sia di Diana sia insomma della loro vita, e ci immaginiamo anche della sua scomparsa, anche se forse stavolta non ci saranno insomma strane speculazioni, anzi sicuramente tutto il contrario. Si vocifera, attenzione, anche di un documentario però su Diana realizzato dai Sussex. Il fatto che i due, come sapete, e questa è la vera notizia però ragazzi delle ultime settimane, sono tornati nel Regno Unito, ma come si fa, è probabilmente il segno anche del loro interesse a volervi di realizzare un'opera del genere su Diana, che sia questo uno dei motivi per i quali i due hanno deciso di tornare a vivere in Inghilterra, dicendolo tipo giusto una settimana. Per esempio, io quando vado a mangiare a casa c'è mio padre e dico: vabbè, guarda, passo a mangiare così, allora comunque noi torniamo un attimo, uguale impatto mediatico proprio il solito. Vedremo comunque, anche perché ovviamente insomma c'è tutta la questione William e Harry, che insomma se non decideranno di ricominciare a parlare, insomma renderanno sicuramente tutto un po' più complicato, sia dal punto di vista insomma dei rapporti, ma anche di eventuali lavori che potrebbero scatenare cose molto peggiori. Che bella!

0: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, 2 Copa America, ma soprattutto il mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Spot. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Lady.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
4: Lady.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Riccardo!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
4: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
10: Liberi tutti, liberi tutti.

Malcolm Todd, questa è Earrings. Non male anche questa canzone che ci porta ormai verso i saluti per quanto riguarda stasera. Ma ragazzi, cosa ve lo devo dire a fare? Che la settimana è praticamente appena cominciata, la stagione è appena cominciata. A me tutti i nuovi inizi piacciono sempre tanto, l'autunno ancora di più. Quindi io sono nel mio, spero anche voi. Ci risentiamo domani pomeriggio, ripartiamo insomma con tutti i nostri appuntamenti e ovviamente le nostre rubriche per quanto riguarda il nostro Liberi Tutti. E allora io vi aspetto domani, vi auguro ovviamente un buon proseguimento di ascolti qua su Radio Lady, vi auguro una buona serata. Dopo di me c'è anche Replay che vi porta un po' indietro nel tempo, ma intanto come sempre comincio io. Un po' di anni 80 per concludere questo appuntamento, ci sono Yaha con Take On Me, con il quale vi saluto. Ciao!

0: tutti.
1: Liberi tutti.
0: Liberi tutti.
1: Liberi tutti.
0: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
0: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
3: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasuç, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
4: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
4: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
3: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Lady, la musica che cattura.

0: Tra poco, replay. Anni 80.
1: Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Lady.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Lady.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
10: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
11: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
10: Quindi il tempo lo recupero davvero?
11: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Anni 80.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Firenze Sud e rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi-Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 90.
3: Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Lady.
8: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
7: Lady.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady.
12: Con GMF la tua auto è in buone mani.
13: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
12: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
13: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: Lady.
14: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
15: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
14: Quindi il tempo lo recupero davvero?
15: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
16: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Anni 90.

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
20: Mi sento fortunata.
21: Il premio Oscar Angelina Jolie.
22: Ho il risultato della sua biopsia.
21: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
21: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
23: Ehi, Bugs!
24: Che succede, amico?
23: Parla del film!
24: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
23: E adesso?
24: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
23: Due biglietti e 8 popcorn!
24: Esagerato come sempre.
25: Spot. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
26: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
25: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
26: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
25: Finiti questi, non ce ne sono più!
26: Svuota tutto con saldi!
25: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
27: Lady.
28: Cremosi, golosi, meravigliosi.
29: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
30: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
29: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
30: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
29: Questi alcuni appuntamenti.
30: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
27: Lady.
31: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
32: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
31: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
27: Lady.
33: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
34: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
33: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.

0: Sono le 20:02.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati. A lutto a Vincere l'Empolese Valdelsa per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana e trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione, il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause. Tra le ipotesi, un incidente in mare o un malore. I funerali si sono tenuti stamattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Incidente nel tardo pomeriggio di sabato al crossodromo di La Serra nel comune di San Miniato, dove un motociclista di 10 anni è caduto durante una gara. Il giovane ha riportato un trauma addominale ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il ministro Abodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro 2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Così il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, è intervenuto sui social sulla prospettiva che il Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli europei di calcio del 2032. La scelta riguarda appunto l'utilizzo dello stadio empolese come struttura per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. Miriam Bongiorni di Massa è la nuova Miss Toscana 2026. Regalo di compleanno migliore la ragazza apuana non poteva avere, perché poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica sera ha conquistato la corona di bellezza più ambita a livello regionale, che le permette di accedere direttamente alla finalissima di Miss Italia. 21 anni e tanti sogni per questa ragazza bella e determinata, che è stata eletta al termine di una serata che è andata in scena in un teatro del popolo di Castel Fiorentino Gremito e che l'ha festeggiata con grande calore. Torniamo a parlare di cronaca. Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet è toscano, si chiama Luca Baracchini, originario di Pisa, vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale, ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Baracchini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi. Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto, poi nient'altro. Parliamo di spettacolo. Saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino martedì 1 settembre alle 21:15 in piazza Vittorio Veneto per il consueto grande evento ingresso libero organizzato dal comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra le band più influenti della scena musicale alternativa e militante. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente

0: sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley, l'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: La tua estate.
2: Disco novità.
3: Cada vez que te veo.
4: Nuovo singolo per Fabien Pizarre, Cada vez. Disco novità su Radio Lady.

0: Tra poco, replay. Anni 70.
1: Spot. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti

0: autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Lady. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady.
6: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
7: Ha tempo da perdere?
6: Direi di no.
7: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
6: Ma non sono socio ACI.
7: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
5: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.

degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Anni 70.

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa Sudtirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica, Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili: l'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi-Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 80.
5: Spot.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
7: Lady. cambiare la cucina? Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Lady, monta in sella,
11: sali a bordo.
10: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
11: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
10: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
11: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
12: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
10: Per info 0571 94 50 34.
12: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
10: Lady,
13: mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
14: Ha tempo da perdere?
13: Direi di no.
14: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
13: Ma non sono socio AC.
14: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
10: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora ora più veloce. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Anni 80.

sexy people.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Lady, la musica che cazzo.

0: Radio Lady. Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
1: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani. Rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Voltiamo pagina. L'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano. Nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio. La Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A. Protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio, rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gian Nannini, Meraviglioso errore, il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino. Ad impreziosirne la resa e poi il messaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali del racconto racconto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da

0: nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiba, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiba. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince: la vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Radio Lady.

0: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
0: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Secondo te siamo maledette?
4: No.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3.

0: €1,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Lady. La musica che cattura.

0: Oh yeah!
1: Radio Lady. Radio Lady. La radio come piace a te.

Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla. Talk about, talk.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. Infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo, con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile, con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Radio Lady. Sole, ritmo, movimento. Radio Lady, estate 100%.
6: Queste le 5 novità della settimana, proposte da
5: Radio Lady. Dischi in novità.
7: Radio Lady. E ben trovati a tutti, eccoci all'appuntamento con le novità musicali di Radio Lady, quelli che noi chiamiamo da sempre i dischi novità, e siamo molto legati a questo titolo che ormai rappresenta questa rubrica, che vi presenta 5 canzoni, 5 novità che oggi ascolterete in anteprima e poi nei prossimi giorni troverete inserite nella nostra programmazione musicale. E allora andiamo a presentarvele una a una. Intanto ben trovate a tutti, io sono Cristina. Questa settimana vi porterò io alla scoperta di queste 5 novità musicali. Partiamo subito dalla prima, dove troviamo due protagonisti della scena elettronica, ovvero Aura e Lexa Hill, che ci presentano il loro nuovo singolo Linda Italiana, prima novità musicale di questa settimana su Radio Lady.

insieme una produzione moderna, luminosa, che brilla tra percussioni e groove house, con al centro un vocal di ispirazione latina, con la partecipazione di Yadi Lowell, che dona carattere e personalità esotica alla traccia. Aura, tra le altre cose, si è distinta sui palchi, confermandosi fra i nomi più interessanti della scena club contemporanea made in Italy. Insomma, l'India italiana, con il featuring di Yadi Lowell, è un concentrato di groove, energie e atmosfere estive che conquisterà sicuramente tutte le radio. E proseguiamo con la seconda novità musicale di questa settimana, Audrey Obert con Sumi.

titolo di debutto della promessa Audrey Hepburn, questa canzone che abbiamo ascoltato, Su Me, è diventata virale in tutto il mondo grazie anche al fatto di essere colonna sonora di Off Campus, una delle hit show del momento. Cantante, appassionata di musica, ballerina, Audrey si è avvicinata al mondo della scrittura di brani per caso, aiutando la sua coinquilina Gracie Abrams nella scrittura di alcuni suoi brani. Da lì si è appassionata e ha deciso di cominciare a scrivere per se stessa. Da qui è uscito un album di debutto di Audrey che si intitola Who's the Clown, che è una vera e propria esplorazione come artista e cantautrice. Insomma, oggi Audrey è già un'artista completa, scrive le sue canzoni, dirige, monta i suoi video, cura ogni aspetto del suo lavoro musicale dall'inizio alla fine. E la terza novità musicale di questa settimana ci riporta in Italia con la band romana Cosmonauti Borghesi con la canzone Gomma Americana dall'album In Analogico Dirsi Ti Amo. Eccola qua, la ascoltiamo. Sì.

0: I cosmonauti borghesi, ovvero Leonardo Rese alla voce, tastiera Alessandro Mastropietro, chitarra e Marco Cestrone alla batteria, sono una band romana dalle influenze funk, disco e rock. Esordiscono nel 2023 con il brano Tutto Inutile, e già presentato dal vivo durante i loro concerti. I cosmonauti borghesi sono usciti con questo nuovo album in analogico, Dirsi Ti Amo, dove hanno voluto in qualche modo dare, far vedere appunto la loro ricerca di un sound personale, ma vaffanculo.
1: Solo per me, tutto ad un tratto soffierò via il vento.
0: I cosmonauti borghesi, ovvero Leonardo Resa alla voce tastiere, Alessandro Mastropietro chitarra e Marco Cestrone alla batteria, sono una band romana dalle influenze funk, disco e rock. Esordiscono nel 2023 con il brano Tutto Inutile, già presentato dal vivo durante i loro concerti. Questa canzone, ovvero Gomma Americana, estratta dal loro album appena uscito in analogico, Dirsi Ti Amo, che si propone come obiettivo artistico quello di raccontare la vita reale in tutti i suoi aspetti, evidenziandone le difficoltà che ogni giorno appunto ci pone di fronte, ma strammatizzando con una melodia, un ritmo che aiutano a non prendere tutto troppo sul serio, bensì con la giusta leggerezza. E ora, come quarta novità di questa settimana, la collaborazione fra due grandi artisti, molto lontani fra di loro, ma accomunati da un senso di appartenenza che tra poco ti svelerò. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
2: Una mano.

Genova e Napoli, la collaborazione fra Alfa di Genova appunto e Gigi D'Alessio, napoletano doc, celebra non soltanto due città che si assomigliano anche un po', insomma perlomeno viste dal mare si assomigliano molto, ma celebra anche due tifoserie e un gemellaggio che esiste fra queste due tifoserie, quindi quelle del Genoa e quelle del Napoli, dagli anni 80, quindi da ben oltre 30 anni, è uno dei gemellaggi più longevi e sentiti del calcio italiano. Non a caso questa canzone è stata presentata dai due artisti proprio durante la prima di campionato lo scorso 22 agosto, durante la partita Genoa e Napoli, presentata dal vivo per la prima volta. Quindi un brano che celebra anche una storia di identità e appartenenza. E come ultima novità musicale di questa settimana ascoltiamo invece Fabien Pizarre, che presenta la nuova reinterpretazione di Cadaves, un brano iconico riportandolo in pista con un sound fresco, luminoso e profondamente estivo, un equilibrio tra nostalgia e contemporaneità pensato per accompagnare questi giorni di fine agosto. Lo ascoltiamo, ultima novità musicale di questa settimana, Fabien Pizarre con Cadaves.

Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio Europeo per la Ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas Romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Ultima pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. Infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
7: A settembre
24: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
29: Sono Owen.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
14: Iniziata!
11: Al cinema dal 2 settembre!
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo

0: Con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Lady, la musica che cattura.

Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady, la musica che cattura.
2: E adesso un disco novità.